0: Canzoni napoletane. Paola Pezzone, o meglio innamorato.
1: Vieni

canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa. Sono solo.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei.

spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane. Gianni Vezzosi e Daniele De Martino. Lacrime.
1: Non ho più energia per combatterti. Tu che sei cattiva, sei...

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Nando Mariano e Joseph, te voglio bene.
2: Quanta volte t'ho incontrato, con pensiero t'ho parlato, quanta volte che sta paura, ha fermato queste parole.
3: Quanta volte m'ha scedato, la cuscina m'ha abbracciato, quanta frase m'ha già rubato.

0: Gianluca Capozzi, parlo e te.
1: Provo a credere che la mia sia semplice apatia. Provo a fingere

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Non vivo.
1: Ti cancellerei se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini. Se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderti.

0: un giorno capirai.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 2 minuti.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Natale Galletta non è fantasia.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Raffaello, si pure non si femmina.
2: Chiamma ma, perché se tu mi chiama, corro subito. E appena arrivo

0: Canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, ottobre del 43.
2: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scugnizzo, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea,

Canzoni napoletane. Andrea Sannino, feat. Neri per caso. No poco e te.

0: Bella Radio. Sono le 5 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Franco Ricciardi e Clementino. Magari questa notte.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Tarantella Luciana.

canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Enzo Di Domenico, Mauro Nardi e Franco Moreno. Yes,

bellino male sotto terra, anche servono si guerra, si manda per amore, ma sua figlia

L'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era paura che tu mi piaci, ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzi.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Nico Desideri, i Desideri e Clementino, Made in Napoli.

0: canzoni napoletane.
1: Tommy Riccio e Anthony, tu non ti a perdere.
2: Non ci stanno più speranze.

canzoni napoletane. Checco Dani, me mannato in astinenza.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Mr. Hyde, il rosario miraggio, ti amerò per sempre.

0: canzoni napoletane.
1: Fabrizio Ferri, Tupe ma si assai è importante.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 9:59.
9: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ad Adrano, intorno alle 3 del mattino, una giovane al volante della propria auto ha perso il controllo del veicolo lungo viale Edoardo De Filippo, precipitando in una scarpata dopo un volo di circa 30 metri. La chiamata al numero unico delle emergenze ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, con l'intervento dei vigili del fuoco sul posto. Le farmacie catanesi sono sempre più connesse con il territorio e vicine ai bisogni dei cittadini, introducendo una rete di collaboratori e consulenti che spazia dal nutrizionista all'insegnante di yoga, per un'offerta che intercetta un'utenza trasversale. La riqualificazione della piazza di Mondello ha un traguardo prefissato per la primavera del 2027, con la previsione da parte del comune di concludere l'intervento tra marzo e aprile dell'anno prossimo, dopo la sospensione legata alle modifiche progettuali. Un gruppo di ex dipendenti della scuola, Domenico Savio 4.0, ha scelto di raccontare i mesi che hanno preceduto la crisi, esplosa con l'inizio del nuovo anno scolastico, spiegando di essere andati avanti per amore dei bambini e delle famiglie. In Siberia, nella regione di Irkutsk, la morte di una giovane ricercatrice di 28 anni, che lavorava in un istituto di ricerca antipeste, e la messa in quarantena di diversi ospedali hanno acceso l'allarme sanitario. I media locali parlano di un possibile caso di peste polmonare, mentre le autorità sanitarie russe hanno indicato ufficialmente come causa del decesso una polmonite di eziologia sconosciuta. A Bronte si è conclusa la 35esima edizione della Sagra del Pistacchio, la prima organizzata sotto l'amministrazione del sindaco Giuseppe Gullotta, che ha registrato un'elevata affluenza di visitatori nel centro cittadino tra degustazioni e show cooking. Prosegue a Siracusa il servizio Svuota Cantine, organizzato dal comune insieme a Risam Ecologia, che per tutto il mese di ottobre offre ai cittadini la possibilità di conferire i rifiuti ingombranti in punti di raccolta differenti ogni venerdì mattina. Per lo sport, al triplice fischio della sfida giocata allo stadio Massimino, il Catania ha festeggiato la vittoria, ma il campo ha regalato anche un'immagine di grande sportività, con applausi per tutti, compresi i calciatori del Crotone, capaci di mettere in difficoltà i rossazzurri, soprattutto nel primo tempo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: Maggiore variabilità attesa in Sicilia tra pomeriggio e sera, con qualche piovasco nelle zone interne. Clima mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per

0: l'anello amato. Mille pazzie.
1: Stasera non ci ha stessi tutti questi l'amore mio. Come grande a voce stai dicendo una bucina. Gli arrivo che stai passando, tu sei tutta la vita mia. Perché se dice vero, mi distruggio bene mio.

poi siamo ancora tipo quasi tutta vita mia, e che nessuno ti ha rubato niente cuore mio. Io senza te vorrei ogni momento ci musia, ma tu fai finta di niente e vuoi spezzare il suo cuore mio.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaiona.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.

0: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E il buongiorno arriva. Buongiorno bella gente, benvenuti, bentrovati. Oggi è il

0: Ci siamo tutti, noi ci siamo, voi ci siete, Shre che ci siete. Cominciamo subito, andiamo in musica. Intanto apriamo questa nostra puntata con una canzone di Gianni Celeste, Sicce tiene a me. E questa è la canzone che andiamo ad ascoltare subito, immediatamente, e poi ancora insieme. Qui su Bella Radio c'è un messaggio per voi con il buongiorno bella gente, ovviamente.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Allora, è da venerdì che non ci si sente, è da venerdì che non ci si vede, belli di bella, vabbè, e siccome oggi è lunedì, insomma, voglio sapere che avete fatto questo fine settimana, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ma che bella sorpresa, abbiamo Franco, il Franco da Tramestieri, benvenuto, ma come va? Tutto bene? Franco, tutto bene? Mi fa piacere, dai. Allora, Francuzzo da Tremestieri, dove sei? Cosa fai di bello?

0: Lo stamattina sei in giro per la città? Stai in macchina?
1: Sono in macchina con la sigaretta e il caffè.
0: Tanto ecco, in una mano tieni il bicchiere col caffè e l'altra sigaretta. No, in uno sì, c'hai in uno hai il telefono.
1: È una sacchetta, ma la stavo leggendo perché ho paura assicurazione.
0: Oggi è scaduta l'assicurazione, queste assicurazioni che veramente, insomma, sono veramente carissime, perché non le abbassate sti prezzi, assicurazioni, compagnie assicurative? Queste compagnie assicurative che veramente ci lasciano l'amaro in bocca, però, insomma, si devono fare. Vabbè,
1: allora facciamo due salutini.
0: Certo.
1: Allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio.
0: Sì.
1: Mio cognato Leonardo.
0: Ok.
1: Via da Cattanissetta.
0: Sì.
1: Da Gravina, Franco da Svizzera, tutti quelli che ascoltano Bella Radio.
0: Va bene.
1: Se mi fai ascoltare di Moreno e Mario Sofrati, non mi toccare i figli.
0: Ok, no, ok. Va bene.
1: Sta solo, forse.
0: No,
1: chi sta canta solo.
0: Non mi tocca i figli.
1: No, pensava pronto Mario, queste frasi.
0: Vabbè, vediamo un po' con chi la canta. Se la canta solo.
1: Pronto Moreno, la canta solo.
0: Sì, questa qui. Certo, la conosco.
1: Invece chi avevo pensato io che con Mario Trevi.
0: Ah, ok. No, vabbè, certo, no, non è con Mario Trevi questa, assolutamente. No. Ah, quella è Nufrate. Quella è quella dei Nufrate. Nufrate grande, quella con Moreno.
1: Esatto.
0: Va bene, dai. Intanto, sì, assolutamente, va bene.
1: Una buona giornata.
0: Ok. Ti saluto. Ti saluto.
1: Ciao,
0: alla prossima. Ciao. Va bene, a tra poco.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ok, eccomi qua. Allora, bella gente, andiamo ancora con la prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Sapete chi è? Questa è la voce di Stefi. Ecco. Benvenuta Stefi, come andiamo? Tutto bene, cara?
1: Eh
0: sì. Come come?
1: Ho cambiato il pesce di Davvero Napoli,
0: sì.
1: Finalmente l'ho portato da casa.
0: Ok, va bene, hai comprato il pesce.
1: Sì, sì.
0: Com'era? Buono?
1: Buonissimo.
0: Ecco, hai fatto cucinare a loro? L'hai fatto cucinare a loro?
1: Non l'ho capito, Milena.
0: L'hai comprato crudo, che l'hai cucinato tu a casa, oppure...
1: No, già pronto, già pronto.
0: Ah, già bello pronto, vero? Così non
1: certo,
0: fai.
1: Poi ho fondato come si chiama? Il gamberetto di guscio.
0: Buoni, buoni, ecco. Hai preso il
1: gamberetto. Ho fatto l'idea finalmente la pasta.
0: Va bene, dai. E sono contenta. Sono contenta che ci sia andata, va bene? Sono contenta.
1: Sì.
0: Va bene, allora.
1: Ma perché se mi la fotografia?
0: Sì. Senti, che facciamo? Sì, sì, sì, va bene, senti. Che dobbiamo raccontare i fatti nostri? Che dobbiamo raccontare i fatti nostri? No!
1: No, no.
0: Dai, facciamo qualche salutino, facciamo qualche salutino veloce veloce, dai.
1: Sì.
0: Ok.
1: Giambiero, sì. Sì.
0: Sì.
1: Sì. Vuoi ascoltare Natale Galletta con Alessia, cuore mio.
0: Vuoi ascoltare Natale Galletta?
1: Con Alessia.
0: Ok. E la dedichi a tuo marito, cosa gli dedichiamo?
1: Questa canzone.
0: Com'è che si intitola? Dammi il titolo perché ti sento male oggi.
1: È Natale Galletta con Alessia Cacci, cuore mio.
0: Cuore mio?
1: Sì, è cuore mio.
0: Ah, va bene, cuore mio. Ok. Va bene, ciao, è cuore mio, con Alessia Cacace, sì. Ok? Va
1: sì,
0: bene.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
2: A Napoli, noi nel traffico fermi, davanti ai semafori.

0: allora, belli di bella, abbiamo accontentato la nostra bella Stefi, andiamo con una telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: E buongiorno Pippo, Pippo. E Pippo Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città, benvenuto.
1: Tanto incomincio subito con il saluto per data, se no magari, qualche volta mi dimentico di salutare.
0: Dai, vabbè, forza, facciamo tutti questi salutini.
1: L'ho fatto a tutti.
0: A tutti.
1: Non risponderete, ascolto della radio.
0: Oh, bella radio, canzoni napoletane.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Prima che mi capitò in campagna.
0: Ecco.
1: Se buttavo a scappo, o c'è piace due cani piccoli, che non sono neanche i miei, che vengono di fuori. E ci va a mangiare. Mi sono buttato a scappo e ho sicuro io un cane che mangia campagna. Ma poi ci va con una scappa.
0: La staffa si sono portati, che devono fare qua?
1: Poi l'ho trovato dopo 50 metri perché l'hanno lasciata, va, e l'ho visto.
0: Ai, non si fanno queste cose.
1: E come fa? Se non sono neanche miei, vengono degli altri campani.
0: Non si fanno queste cose non si fanno.
1: No, quelli vogliono giocare, sono piccolini. No.
0: Certo. Va bene, dai, allora.
1: Metti la canzone di Raffaello, la nostra storia.
0: La nostra storia, Raffaello, va bene, ti accontento subito, ok?
1: Va bene, ciao.
0: Ciao, buona giornata.
1: A tutti, ciao.
0: Salutiamo tutti quanti, dai, sì. Va bene, 095 8739 658 per chiamare in diretta, 388 8292 885 invece per i vostri messaggini. E messaggini ovviamente WhatsApp, potete inviare i vostri messaggi scritti, potete inviare i vostri messaggini anche insomma come volete, dai. Anche vocali, sì. Va bene, a tra poco.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Revisione in scadenza.
0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Startore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Sono le 11 e un minuto.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
5: Maggiore variabilità attesa in Sicilia tra pomeriggio e sera con qualche piovasco nelle zone interne. Clima mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Era lei, era la Milani, la Mary Milani con Sei Mio, qui ultimo brano appunto che ha realizzato da poco poco. Va bene, sentiamo un po' chi c'è al telefono, pronto? Pronto, ci sei? Sei al telefono, con chi parlo? Sì? Guarda che sei in diretta, eh! Che succede? Che succede? Pronto? Niente, vabbè, schiacciava i tasti, non ho capito perché. Va bene, andiamo a leggere invece qualche altro messaggino. Il buongiorno arriva dal mio segretario. Buongiorno segretario, come stai? Tutto bene? Salve.

0: la metti.
1: Va bene.
0: Ci tengo.
1: Va bene, hai cara. Anche, va ciao, bene, va bene.
0: Un bacio.
1: Ma certo, va bene, va bene, la mettiamo. Musica con Daniele De Martino. Ti amo, sì, dai. Ci tiene, ci tiene. Dimmi ti amo, eh?

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina.

0: che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso. Ogni boccone, una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

la voce di Francesco Chimento con Esageratamente qui su Bella Radio, quando sono esattamente le andiamo a vedere che ora è, eccole qua, sono le 11:22. Ebbene, buongiorno ancora una volta bella gente, benvenuti, ben trovati. Allora, che si fa a questo punto? Si va ancora in musica. La prossima canzone è Addostaie ed è Rosario Miraggio.

0: Quelli di Bella, ancora insieme per questa mattinata qui su Bella Radio. Sentiamo un po' chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? 095 87 39 658. Pronto, buongiorno, con chi parlo? Pronto? Vabbè, allora non vuoi rispondere, va bene, non fa nulla, intanto andiamo ancora una volta in musica. Nel frattempo, mentre si decidono a dire pronto, eccolo qua, va bene, forse ora ci siamo. Con chi parlo?
1: Pronto, Antonello.
0: Ehi, buongiorno, ciao Francesco, benvenuto, benvenuto. Allora, no, caro Francesco,
1: ormai mi conosci.
0: È certo, Francesco, sì. Dimmi tutto, dimmi, dimmi.
1: Niente, ieri siccome era il giorno 4
0: ieri era che cosa? Chi faceva l'onomastico?
1: San Francesco d'Assisi.
0: Ah, ieri, certo, giusto, San Francesco d'Assisi, certo.
1: Lo sto ricordando adesso.
0: Va bene. Facciamo gli auguri a chi si chiama Francesco, a tutti.
1: Sì, sì. Allora io saluto a Steph, Alpio, saluto tutti. La canzone te l'ho messa su WhatsApp.
0: Va bene. D'accordo, okay. Ti saluto. Ciao.
1: Bacio, chi si fa?
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: È inutile che parla così. Non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

la notte si fanno nottata, perché nata per ti sasciutata. Perdo pure coraggio se gli rindo l'ietta, a domanda persona, fosse insieme a te.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Ci risiamo, c'è qualcuno al telefono? Sentiamo un po' chi c'è al telefono. Pronto?
3: Buongiorno.
2: Napoli.
3: Ma
2: Bene, però c'era. Va bene, non ti lamentare, guarda, ti ho fatto aspettare in diretta. Ti ho fatto aspettare, diciamo, lì in linea, però. Ecco, ecco, bravo, bravo, bravo. Allora, abbiamo Leonardo, per chi non l'avesse capito. Dico, per chi non l'avesse.
3: Nel manifesto numero uno di Canale e Provincia.
2: Non ho capito bene niente, non ho capito una mazza perché ti sento male.
3: Sono andato dal panificio stellato.
2: Allora, questa settimana.
3: Sabato sera sono andato al panificio stellato. Siamo.
2: Sì, finalmente.
3: La proprietaria, i figlioli, tutti quanti.
2: Finalmente, dopo tanto tempo.
3: Meno di clienti,
2: Hai visto quante cose lì dentro?
3: Rovinato.
2: Ti sei rovinato, come per dire che hai mangiato tanto, vabbè.
3: Però la mia pancia è voluto.
2: Allora, vediamo, cosa hai comprato?
3: Allora, c'erano tante schiacciate favolose. Ma aspetta, io mi devo dire una cosa. Mi sono preso a schiaffi quando sono arrivato a casa. Ma io mi devo prendere a schiaffi. Perché non ci sono andato prima? In questo panificio.
2: Ecco. Hai visto? C'è di tutto, tavola calda, schiacciate, pizze.
3: Ma lascia stare che c'è di tutto.
2: Ma il pane.
3: Ma l'hanno fatte con le mani magiche.
2: Ecco, infatti.
3: Ci siamo, mi cucinava mia nonna.
2: Salutiamolo, Giuseppe Lofaro.
3: Ciao Giuseppe.
2: E bravo Giuseppe, è in gambissima.
3: Anzi, lui mi ha fatto un regalone più grande.
2: Giuseppe, guarda che è una persona veramente stupenda. Lui e la moglie Daniela sono due persone favolose.
3: I bimbi sono chiutterati.
2: Lavoratori, lavoratrici,
3: siamo un po' di larga parte.
2: Lui veramente.
3: Allora, cosa ha fatto lui? Stava facendo le ramette con la ricotta fresca.
2: Sì.
3: Dice, scusa, io già scaldo un anno. Non è possibile mai che la mette fare così. Dice, ti aspetti 5 minuti su in giorni.
2: Ma che cosa?
3: I rametti, come li chiami?
2: Con la ricotta?
3: Sì, con la ricotta.
2: Ma non ne ho mangiate mai io da rame di Napoli con la ricotta.
3: Lo giuro, questa è una cosa da sperimentare.
2: Niente, guarda, veramente, ci devo andare.

0: Senti Giuseppe, mi devi far assaggiare queste rame di Napoli con la ricotta, perché io, insomma, a me piacciono molto i ripieni di ricotta, eh.
1: Io al mio pasticciere gli avevo detto tempo fa, tu andiamo a fare in chievo veramente ogni mese.
0: Sì.
1: Una pozzicale, un altro. Chiaramente se farò solo per le tre mosse.
0: Allora, adesso c'è chi te li farà. Giuseppe Lofaro, guarda, se tu glielo dici, lui ogni settimana ti fa trovare un chilo di ramette con la ricotta.
1: Allora, Dio, schiacciate, pizza romana.
0: Ecco, me l'hai presa la schiacciata, con che cosa?
1: L'ho presa un pezzo con la tuma. Ciao.
0: Sì.
1: Un pezzo con la tuma, prosciutto e olio.
0: Buono.
1: Ciao. Ma c'era qualche patata.
0: Con la ricotta non le prego. Sì, con la ricotta. No, con i broccoli, con i broccoli. Sì, broccoli.
1: No, non mi usi a chiedere di sapere che mi fa
0: a
1: chiedere.
0: Ah. Vabbè.
1: C'erano i roccoli. C'erano i roccoli affogati.
0: Buoni.
1: Però mi facevo cuore nicchi.
0: Io li ho mangiati, guarda me.
1: Io
0: quando sono andata lì ce li aveva, me li sono portati a casa. Leonardo, non ti pigli, poi ti pigliavi bello pane.
1: Ho paura che poi stanotte se li chiedi, che so, era mezzo chilo, no, 5 euro. Mi, non l'avessi accattato mai.
0: Vabbè, comunque il pane vedi che è buonissimo, devi assaggiare.
1: Cose buone, sei io, te lo giuro.
0: Niente, non sai quello che devi comprare prima, perché ci sono tante cose.
1: Ma prima devi assaggiare, prima assaggiare.
0: Prima dovete, se ci dovete andare, un po' di quello, un po' di quello, un po' dell'altro.
1: Bravi, mano, tipo mia nonna degli anni 40.
0: Vero, è bravissimo Giuseppe, fa delle cose veramente stupende, bravo Giuseppe, dai. Ciao, l'ho detto sempre io che Giuseppe Lofaro è un grande. Ciao, vabbè, ricordiamo dove si trova il panificio, il forno si chiama si chiama Forno delle Meraviglie. Ok, si trova a Trappeto, San Giovanni la Punta. San Giovanni la Punta, Trappeto. Attenzione, perché se dico solo Trappeto, San Giovanni la Punta, Trappeto, via Pierluigi.
1: Ho capito, dove c'è gastronomia la di aula, proprio di quasi di
0: là. Via Pierluigi Deodato numero 136.
1: Ora ci vediamo, io non gliela volevo fare la pubblicità che stiamo, che non lo conosco.
0: No, non tu, non ce l'ha a fare.
1: Ci passa domenica, gli stiani fanno la fila, qualche 500 mesi di fila degli stiani. Ma che si fa? È reale cosa?
0: Ma guarda che da lui, dal nostro Giuseppe Lofaro fanno la fila, Fanno la fila, prenotano, ci vanno a tutte le ore. Va bene.
1: C'era sempre si svuotava e si riempiva. Perché aspettavo le ranette con la ricotta.
0: Certo.
1: Sì, aspetto magari un'ora,
0: Vabbè.
1: Quando sono entrato, mi sono presentato, diciamo.
0: Sì.
1: Sono così, un parente. Sì. Mi viene quella che ha detto.
0: E perché
1: però
0: io...
1: la sua torta l'abbiamo venduta, perché lei ci sente 2 mesi per te.
0: Vabbè. Ti hanno dato altre cose.
1: Ma mi piace un bassone, è un masumone.
0: Ecco, lo vedi? Vabbè.
1: La macchina ce l'aveva, ma la macchina ce l'aveva.
0: Va bene, dai, senti, Leonardino, c'è qualche canzone che vuoi ascoltare?
1: Sì, chiamare tanto perché si fa. Ora mi fa riprendere una canzone che gliela richiama a tutti. Diciamo,
0: sì.
1: Che non conoscevo, chi è buono, chi è cattivo, a tutti.
0: No.
1: Voglio ascoltare Emiliana Cantone.
0: Sì.
1: Ciao. Insieme a Maria Nazionale, a Maroto, come si chiama?
0: Ah. Ok, è quello del insieme a Maria Nazionale. Ma sei sicuro? Che no, insieme
1: canta, una dimmela, canta con una cosa, ma la canzone è di Maria Nazionale. Però la canta Margherita.
0: Ed è, non è Maria Nazionale, è la Pina. La Pina. È la Pina. Va bene, dai, ti faccio sentire questa canzone, ok?
1: La mogliere di mio cugnato, la Caruccia, la mogliere di mio cugnato Franco. E la sua mogliere, la Caruccia.
0: Va bene, ti saluto.
1: E hai tu conto, la salutavo.
0: Aspetta un attimo, perché io qua mi hai fatto veramente, qua è andato via tutto, dovevo andare in musica e mi è saltato da... Ah certo, e certo, ci mancherebbe. E certo che lo salutiamo. Va bene? Ti faccio sentire la canzone, Ragione e Sentimento.
1: La mia fidanzata.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, nupiezze, mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: E allora, sì, siamo giunti al termine. No, non siamo giunti al termine, perché dobbiamo andare ancora una volta in musica. C'è una bellissima canzone, la nuovissima canzone di Gioele. Gioele Spadaro, al quale mando un grande bacio. Ciao Gioele. Ed eccola qui, ve la presentiamo subito. La prossima canzone, ecco, la nuovissima di Gioele, si intitola Tre Rose. Ascoltiamola tutti insieme perché è veramente molto molto bella.

0: super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Buongiorno bella gente.
10: Buongiorno bella gente.
9: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
11: E il buongiorno bella gente si conclude qui. Buongiorno belli, buongiorno. Saluto tutti coloro i quali mi seguono ogni giorno, tutti, completamente tutti. La nostra Lia da Caltanissetta, buongiorno Lia, che non è arrivata a prendere la linea oggi. Dai, ci riproverai domani Lia, va bene? Intanto io ho parlato poc'anzi con lei, doveva richiamare, però insomma pare che non sia riuscita. Ti mando un buongiorno. Sicuramente Lia voleva salutare tutti. Vabbè, saluto io per te Lia, va bene? Dai, saluto io per te e ti mando un grande bacio come sempre. Saluto anche Tony D'Antoni e il Comitato San Nicola. E poi saluto anche i nostri amici, gli amici che ci seguono da Sciacca, tutta lobbistica della ceramica di Sciacca. Saluto Rossella, saluto Luciana, saluto il marito Vincenzo. Saluto tutti, senza dimenticare di nessuno mai, no? Santina, la Napoli Fish, Giampiero Napoli, tutti, insomma. Vabbè, saluto tutti voi e vi lascio con ovviamente la nostra programmazione. C'è il notiziario, poi insomma arrivano le canzoni che mi avete richiesto e poi dopo, oggi alle ore 15, torna Marcello Rapisarda, ricomincia con il suo appuntamento pomeridiano con tutta un'altra musica. Poi dopo ci sarà la Milani, dopo la Milani con C'è si sente ci sarà il programma dedicato al calcio Catania sotto il cielo rosso azzurro. E poi insomma tutto il resto, oggi la programmazione continua come sempre. Come sempre, come tutti i giorni, per tutto il popolo di Bella Radio Canzoni Napoletane. Ciao, a domani, ciao, con tanti baci, bacini e bacio, ciao ciao.
10: Canzoni Napoletane.
12: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio Canzoni Napoletane. A tutte le ore
13: Bella è sempre con te.
14: Bella Radio Canzoni Napoletane.
15: Bella Radio.
16: Sono le 12 e 3 minuti.
17: News.
18: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Noto la polizia ha arrestato un uomo di 39 anni, originario di Catania, sorpreso a rientrare con della refurtiva dopo essere evaso dai domiciliari. Secondo quanto accertato, si era allontanato per rubare cavi di rame da una cabina elettrica in viale Bummacaro, sebbene fosse già sottoposto alla misura cautelare per un precedente furto analogo commesso ad aprile. Torna anche quest'anno l'appuntamento con la cena di beneficenza, Doniamoci Fundraising Dinner, organizzata per sostenere la ricerca scientifica e le persone affette da fibrosi cistica. L'iniziativa, ideata dall'imprenditore Claudio Miceli, si terrà il 5 ottobre nella cornice di Radice Pura a Giarre. Si è intanto conclusa la visita in Sicilia di una delegazione di Caritas Tunisia, che ha animato l'intera settimana passata. Il viaggio rientra nel percorso di gemellaggio, avviato tra Caritas Sicilia e Caritas Tunisia, in attuazione del protocollo d'intesa siglato tra le diocesi e le realtà regionali delle due sponde. Nel capoluogo etneo fervono i preparativi per la quarta edizione del Tangolan Fest, in programma dal 7 al 12 ottobre. La manifestazione trasformerà gli spazi della vecchia dogana nel porto di Catania in un punto di riferimento internazionale per gli amanti del tango argentino, ospitando oltre 300 ballerini provenienti da 32 paesi per 6 giorni di lezioni, spettacoli e milonghe. Restando a Catania, in città è stata avviata la raccolta di proposte e idee dei cittadini denominata «La finanziaria che vorrei». L'iniziativa punta a raccogliere le istanze dal territorio per portarle direttamente

0: centralità nei servizi di prossimità. Nella zona del policlinico, i vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per spegnere un incendio divampato all'interno di un edificio disabitato in via Colomba. Le fiamme hanno interessato il primo piano della struttura abbandonata, richiedendo il lavoro delle squadre di soccorso giunte sul posto intorno all'1:30. A Palermo si registra l'ennesimo disagio legato alla pubblica illuminazione, con la via Umberto Maddalena completamente al buio. Residenti e cittadini segnalano la situazione di pericolo e chiedono un intervento diretto dell'amministrazione comunale per risolvere le criticità che interessano diverse zone della città. L'associazione Agorà ha conferito una medaglia al merito all'artista e mecenate messinese Antonio Presti. Il riconoscimento intende premiare chi ha scelto di fare dell'arte una missione e un gesto concreto di responsabilità e impegno verso la comunità. A Siracusa un ciclista è stato investito lungo la rotatoria che sorge accanto al Palazzo di Giustizia in Viale Santa Panagia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso, mentre una ditta specializzata ha provveduto alla pulizia della sede stradale. Una grande festa ha segnato la riapertura del Parco Belfrontizio ad Acireale, restituito alla città e divenuto la nuova casa della zona Agesci Galatea. All'inaugurazione hanno preso parte numerosi scout, dai più piccoli ai più grandi, che hanno riempito lo spazio verde di partecipazione e comunità. Arriva dal messinese una bella notizia per lo sport isolano, con il giovanissimo atleta catanese Manuel Coco, che ha conquistato il primo posto al Gran Premio Giovaniginisti della Filcam. A soli 8 anni, tesserato per la Free Fighter e impegnato nella categoria Kata Under 10, il piccolo karateka ha primeggiato nella competizione disputata a Patti. A Palermo, nella sede della Fondazione Sicilia a Villa Zito, è in programma un incontro di approfondimento dedicato a uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, lo stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico nell'estate del 2023. L'appuntamento, fissato per giovedì 8 ottobre alle ore 17, prenderà le mosse dal libro scritto da Eugenia Nicolosi. Per lo sport il Catania ha cambiato passo e mentalità, come evidenziato dall'analisi del quotidiano La Sicilia dopo il successo sul Crotone. La squadra è tornata a mostrare carattere e personalità, riconquistando la fiducia del pubblico del Massimino e rilanciandosi con convinzione nella lotta per le posizioni di vertice della classifica. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Maggiore variabilità attesa in Sicilia tra pomeriggio e sera con qualche piovasco nelle zone interne. Clima mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Naguagliona, acqua e sapone.
1: Quando si nato ogni

0: nostra di bambola.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park.

0: Ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.
3: E si non scini sa John Gop. Non mi va nada buonanotte. Ma chi c'è con sti bugie?
4: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Gianni Fiorellino. Simmo una cosa sola.
5: Tu prometti

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Combination.
7: Posizione numero 15.

0: Bella compilation. Posizione numero 12.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Combination. Posizione numero 10.

0: Ogni volta che penso, o guarda mi sastri e poi salgo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, torna tra poco. Enzo Caradonna, come si fa?

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.
1: Luciano Caldore, il solito B&B.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
6: rispondi,
5: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 14 e un minuto.
11: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Noto la polizia ha arrestato un uomo di 39 anni, originario di Catania, sorpreso a rientrare con della refurtiva dopo essere evaso dai domiciliari. Secondo quanto accertato, si era allontanato per rubare cavi di rame da una cabina elettrica in viale Bummacaro, sebbene fosse già sottoposto alla misura cautelare per un precedente furto analogo commesso ad aprile. Torna anche quest'anno l'appuntamento con la cena di beneficenza, Doniamoci Fundraising Dinner, organizzata per sostenere la ricerca scientifica e le persone affette da fibrosi cistica. L'iniziativa, ideata dall'imprenditore Claudio Miceli, si terrà il 5 ottobre nella cornice di Radice Pura a Giarre. Si è intanto conclusa la visita in Sicilia di una delegazione di Caritas Tunisia, che ha animato l'intera settimana passata. Il viaggio rientra nel percorso di gemellaggio, avviato tra Caritas Sicilia e Caritas Tunisia, in attuazione del protocollo d'intesa siglato tra le diocesi e le realtà regionali delle due sponde. Nel capoluogo etneo fervono i preparativi per la quarta edizione del Tangolan Fest, in programma dal 7 al 12 ottobre. La manifestazione trasformerà gli spazi della vecchia dogana nel porto di Catania in un punto di riferimento internazionale per gli amanti del tango argentino, ospitando oltre 300 ballerini provenienti da 32 paesi per 6 giorni di lezioni, spettacoli e milonghe. Restando a Catania, in città è stata avviata la raccolta di proposte e idee dei cittadini denominata «La finanziaria che vorrei». L'iniziativa punta a raccogliere le istanze dal territorio per portarle direttamente all'Assemblea regionale siciliana, in contrapposizione alle logiche di spartizione politica. Spostandoci ad Acireale, il presidio territoriale sanitario San Luigi ha ospitato il pomeriggio di approfondimento Latte e carezze, dedicato alle mamme e alle famiglie. L'incontro ha offerto uno spazio di confronto con i professionisti per affrontare dubbi, stanchezza e questioni pratiche legate all'allattamento e ai primi mesi di vita dei bambini. Sempre più integrate nel tessuto urbano e attente ai bisogni della cittadinanza, le farmacie catanesi offrono oggi una gamma di servizi sempre più ampia. Tra consulenze specialistiche e collaborazioni che spaziano dalla nutrizione alle discipline olistiche, le attività commerciali confermano la propria evoluzione e centralità nei servizi di prossimità. Nella zona del policlinico, i vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte per spegnere un incendio divampato all'interno di un edificio disabitato in via Colomba. Le fiamme hanno interessato il primo piano della struttura abbandonata, richiedendo il lavoro delle squadre di soccorso giunte sul posto intorno all'1:30. A Palermo si registra l'ennesimo disagio legato alla pubblica illuminazione, con la via Umberto Maddalena completamente al buio. Residenti e cittadini segnalano la situazione di pericolo e chiedono un intervento diretto dell'amministrazione comunale per risolvere le criticità che interessano diverse zone della città. L'associazione Agorà ha conferito una medaglia al merito all'artista e mecenate messinese Antonio Presti. Il riconoscimento intende premiare chi ha scelto di fare dell'arte una missione e un gesto concreto di responsabilità e impegno verso la comunità. A Siracusa un ciclista è stato investito lungo la rotatoria che sorge accanto al Palazzo di Giustizia in viale Santa Panagia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso, mentre una ditta specializzata ha provveduto alla pulizia della sede stradale. Una grande festa ha segnato la riapertura del Parco Belfrontizio ad Acireale, restituito alla città e divenuto la nuova casa della zona Agesci Galatea. All'inaugurazione hanno preso parte numerosi scout, dai più piccoli ai più grandi, che hanno riempito lo spazio verde di partecipazione e comunità. Arriva dal messinese una bella notizia per lo sport isolano, con il giovanissimo atleta catanese Manuel Coco, che ha conquistato il primo posto al Gran Premio Giovaniginisti della Filcam. A soli 8 anni, tesserato per la Free Fighter e impegnato nella categoria Kata Under 10, il piccolo karateka ha primeggiato nella competizione disputata a Patti. A Palermo, nella sede della Fondazione Sicilia a Villa Zito, è in programma un incontro di approfondimento dedicato a uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, lo stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico nell'estate del 2023. L'appuntamento, fissato per giovedì 8 ottobre alle ore 17, prenderà le mosse dal libro scritto da Eugenia Nicolosi. Per lo sport il Catania ha cambiato passo e mentalità, come evidenziato dall'analisi del quotidiano La Sicilia dopo il successo sul Crotone. La squadra è tornata a mostrare carattere e personalità, riconquistando la fiducia del pubblico del Massimino e rilanciandosi con convinzione nella lotta per le posizioni di vertice della classifica. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: Bella Radio.
15: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
16: Quando vada basta tu. Per fare tutto più facile, quando vado voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Scalinatella.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Nino D'Angelo, Scugnizzo a New York.

0: tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Oh, oh, oh.
8: Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Dolce Bambolina.
9: Ci

chiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do sacerice la parola che la approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con la me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
3: Tommy Riccio, Lourdes Mavuta.
4: Io che non saccio perdere con te, perché tu credi su

e me ne stai cacciando rindo cuore. Sono troppo assai sbagli insieme a te.

Canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Mario Forte, ovvero Capita.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
1: Bella Radio. Bella
0: Radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio.
1: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
0: 330 670 894.
1: Bella.
0: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Vestimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Franco Calone, io ti amo.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao. E poi si va via, per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola arrivata, buon pomeriggio belli, ci siamo, nuova puntata del nostro C'è si sente. Mary Milano è arrivata, oggi sono un po' leggermente intasata ragazzi, ma va bene, poco importa, qualcuno mi ha mischiato l'influenza, ci stava qualcuno influenzato, si è avvicinato e chiappa, la Milani l'ha presa subito. Va bene, comunque io sono qui insieme a voi, oggi giornata lunga fino alle 21 staremo insieme, adesso vi spiego tutto, perché oggi davvero ci saranno tantissime puntate. Allora abbiamo, iniziamo con il nostro C'è si sente dalle 17 alle 19, poi dalle 19 alle 20 sotto il cielo rosso-azzurro, e dalle 20 alle 21:30 si ritorna con le nuove puntate di Claudio Salpietro, il talent. Quindi questa sera dalle 21, scusatemi, dalle 20 alle 21:30 staremo insieme. Io sto bene, sono solo intasata, fortunatamente non ho febbre. Stamattina sono andata dalla dottoressa, raga, l'ho conosciuta, mi hanno cambiato la dottoressa, simpatica la nostra dottoressa nuova, simpatica e brava. Di antibiotico sono sotto, guarda, chiappate, anche l'antibiotico. Comunque, io sono qui, come vi stavo dicendo, a posto. Già ho combinato le prime gaffe, non me frega niente. Intanto vi do il ben ritrovati a tutti. Vi aspetto al 388 82 92 885. Quindi scrivetemi, poi tra un po' 095 87 39 658. Pronti per partire e iniziare? Certo, si inizia!

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Luciano Colombrita, lo abbiamo ascoltato con questo brano. Noi siamo ritornati in diretta, ragazzi, direi che è arrivato il momento di iniziare a leggere i vostri messaggini. Allora, oggi Marcello non c'è stato, ritornerà presto, quindi ho visto che ci sono anche dei messaggini nel suo orario. Raga, come sapete, io leggo quelli del mio orario, quindi per chi ha inviato i messaggini prima, rimandateli, va bene? Iniziamo. Ciao Mary, sono Giusy per mio marito Davide insieme alla nostra Noemi, umbiamo da morire, buon pomeriggio tesoro. Abbiamo anche Stefi che dà il buon pomeriggio a tutti noi, ovviamente al suo maritino Alfio che ama tanto. Quando attiviamo la live tra poco tesoro, adesso arrivo. Qua mi sto riprendendo anche perché comunque devo fare un ringraziamento speciale, perché venerdì siamo stati alla festa in piazza San Pio X. Io voglio ringraziare Piero e Ciccio, i pescatori di Telline, perché mi hanno portato una cosa buonissima. Vi racconto tutto tra un pochino. Intanto andiamo con il prossimo brano e poi dopo si ritorna sempre insieme, continuando con i vostri messaggi e tutto il resto. Arrivo primo amore, la voce di Gino Coppola, e poi ci fermiamo in pausa. Io ritorno tra pochissimo.

0: super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto. Tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
1: Revisione in scadenza.
0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

La voce di Gioele Spadaro, Tre Rose. Complimenti, il nuovo brano bellissimo, anche il video, se ancora non l'avete fatto andate a dare un'occhiata perché è veramente meraviglioso. Ancora un buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Andiamo a leggere qualche messaggino. Raga, io tra un pochino mi devo soffiare il naso, quindi se mi vedete che lancio il brano direttamente, tutto nella normalità, non vi preoccupate. Voglio fare un ringraziamento, ma tra un pochino lo faccio. Saluto il mio amico Ale Salvuccio, vi scuso, buon inizio di settimana, principessa. Un saluto a tutti gli amici che menziono sempre con un ti voglio bene, buon proseguimento di serata, ti voglio bene, Salvu. Poi il mio amico Ale Mimmo, buon pomeriggio, un ti voglio bene, come stai, com'è il tempo dalle tue parti? E Katia, che leggo tra un po'.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Oh, oh, oh. Canzoni napoletane.

doppia B insieme a Nancy Coppola. Devo fare degli auguri, ragazzi, a Salmuzzo Guardo e a sua moglie Vanessa, in dolce attesa. Auguri di cuore, raga. Non posso esultare come esulterei di solito, perché mi sono resa conto che appena prendo troppa aria, assurdo da dire, però inizierei a tossire. Auguri! Fai finta che sto facendo wii. Che belle queste cose. Adesso vediamo cosa gli riusciamo a dedicare. Qualcosa di carino. Mo, qual è? Qual è una canzone bella per quando uno è incinto? Incinta, vabbè, quando si è incinta la donna è incinto anche l'uomo automaticamente. Aiutatemi a trovare una canzone perfetta, raga. Chiedo scusa. Andiamo a leggere qualche messaggino, come sempre, 388-8292-885. Una dedica a mio papà Ottavio, dicendogli che lo penso sempre, da parte di Irene. Ma certo, buon pomeriggio a tutto lo staff, sono mamma Stefania. Un grande bacio e un abbraccio a mio figlio Checco, a Dragna. Un saluto alla compagna Rita, per sempre. Grazie, un buon pomeriggio. Poi avevo il messaggino di Katia, che prima non ho letto, eccola qui. Katia che vuole fare una dedica per il marito Ottavio, con tanto amore da parte sua e dei figli Chiara, Irene, a Eugenio e Michael. Poi sono a Bari, ah vero, sei a Bari, Mimmo, come vanno le vacanze? Quindi sei in ferie. Quale li dedichiamo a Francesco? Aspetta un bambino? Aspetta che la trovo, se la trovo. Voglio mandare un bacio anche a Luisa, che non la sentivo da un sacchissimo di tempo. Forse non si intitola Aspetto un bambino. Come si intitola? Aiutatemi. Vabbè, adesso vediamo quale gli dedichiamo. Un brano d'amore comunque, secondo me. Ancora non si sa quale che stesso sarà. Noi gli facciamo comunque tantissimi auguri. Mo' vediamo cosa gli dedico. Nel frattempo arriva Ida Rendano con So Troppo Femmina.

Grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri,

0: e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 18 e 4 minuti. News.
8: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il governo regionale ha depositato all'Assemblea regionale siciliana gli emendamenti al disegno di legge di variazione di bilancio, mettendo a disposizione altri 150 milioni di euro derivanti da un riconoscimento dello Stato stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle acque antistanti, il porto dell'Etna Marina di Riposto, si è svolta la 19esima edizione della regata Etna Sea Race, organizzata dalla Lega Navale Italiana e che ha visto la partecipazione di 30 equipaggi. A Catania, nel quartiere San Giovanni Galermo, le forze dell'ordine hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo averlo sorpreso a nascondere la droga anche nel tubo dell'acqua piovana. La polizia ha sospeso per 7 giorni l'attività di un centro scommesse, situato in via Zia Lisa, a seguito di controlli che avevano evidenziato come il locale fosse diventato un ritrovo abituale di pregiudicati. Sempre a Catania, la pressione atmosferica sulla Sicilia si prepara a calare a causa dell'arrivo di impulsi instabili e di aria più fredda proveniente dal nord Europa, che porteranno qualche nube nel corso della settimana. Restando nel capoluogo etneo, una task force ha effettuato controlli in un'azienda di ristorazione della zona industriale, riscontrando la presenza di 10 lavoratori in nero su 18, oltre 110 kg di alimenti privi di tracciabilità e un allaccio abusivo alla rete elettrica, con sanzioni complessive superiori ai 40.000 euro. A Caltagirone, nella frazione di Granieri, 5 bambini si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito il cortile della loro scuola da rifiuti abbandonati ed erba, muniti di scope, palette e guanti. A Mister Bianco è stata inaugurata la nuova scuola dell'infanzia Da Vinci in via Barone, una struttura realizzata dal comune negli spazi accanto all'esistente polo scolastico, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha pubblicato un bando che mette a disposizione dei comuni un fondo per la realizzazione di opere di street art e muralismo, con l'obiettivo di promuovere questa forma d'arte nei territori. A Catania, intanto, il costo complessivo degli asili nido comunali, calcolato tra rette e servizio mensa, risulta tra i più alti della Sicilia, secondo uno studio del Servizio Stato Sociale e Politiche Fiscali della UIL, posizionandosi subito dopo Messina e Siracusa per i nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro. All'Assemblea regionale siciliana, il deputato questore Vincenzo Figuccia ha conferito un incarico di consulente per le attività di comunicazione a Ignazio Soresi. A Lampedusa, nel contesto del dibattito politico in vista delle regionali, è intervenuto il parlamentare per esprimere l'auspicio che il centro-sinistra potesse presentare un candidato unico e condiviso attraverso il campo largo. In tutta la Sicilia si avvia alla conclusione l'ottava edizione del Mercurio Festival, che in questi giorni ha riunito un vasto pubblico intorno a una proposta multidisciplinare fatta di spettacoli e performance artistiche. A Messina, il Pala Rescifina si prepara a registrare il tutto esaurito per il concerto del 14 ottobre di Ligabue, con circa 5.000 spettatori attesi per la ripresa degli eventi autunnali del Rocker di Correggio. Per lo sport, il comune di Catania si prepara a partecipare all'asta telematica organizzata dalla curatela fallimentare per l'acquisizione del marchio storico del Calcio Catania, una decisione a cui l'amministrazione è giunta dopo settimane di valutazioni. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata!
2: Bella Radio. Bella Radio.

0: previsioni meteorologiche
1: in collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
5: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
4: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
5: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
4: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
5: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella, bella radio.
8: Canzoni napoletane.
7: Bella,
8: bella radio. Canzoni napoletane.

0: guardando la luna su Bella Radio siamo ritornati. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Che ne dite se andiamo a leggere qualche messaggino? 388-8292-885. Ciao Mary, ciao Salvuccio. Tra un pochino prendiamo le telefonate, vediamo chi c'è nel messaggio vocale.
1: Vedi che io non andiamo a Sky.
0: Lo so, Francescuzzo, tu eri sano e sei sano.
1: Anche io sono stato
0: male. Come un pesciolino.
1: Ma io mi sono curato con le mie medicine che mi ha dato il dottore.
0: Bravo, pure io oggi sono stata.
1: Mi fai ascoltare la canzone di Sabrina, ma perché?
0: Va bene, ti voglio bene. Buon pomeriggio, questa chi è? Manola, ciao amore, non so se c'è, adesso controllo. Non l'ho messa perché non ci stava. Poi c'è la mia bella Annuzza, un bacione da parte mia, amore. Un bacione anche a te, grande grande. Arriva Finizio con A te donna, io ritorno dopo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

La voce di Tony Chimento, esageratamente. Ancora un buon pomeriggio a tutti, 18:23, noi siamo pronti, si continua. Principessa, c'è una canzone che dice sarà lui, sarà lei. Questa è quella di Mario Forte, ci avevamo pensato, la mettiamo tra un pochino. È Mario Forte, ma comunque il titolo è proprio questo, sarà lui, sarà lei. Sono Chiara, voglio fare una dedica per il mio caro papà, io e la mia figlia che io e mia figlia Ambra abbiamo tanto. Belda, va bene. Poi abbiamo chi è? Ciao Mary, io sto modern, mi vuoi dare il numero di telefono? Ma chi è che mi ha mandato questo messaggio? Poi, buonasera Mary da Ivan. Ciao Ivan, buon pomeriggio. Ma certe volte trovo messaggi strani. Chi è che mi ha mandato quella? Vabbè, adesso arriva il mio nuovo brano. Direi che è arrivato il momento. Oggi sono stata brava, non lo posso annunciare come voglio, ma ci ascoltiamo, Sei mio. Nuovo singolo della Milani. Mi dimenticavo, lo dedico a Salvuccio, lo dedico a Stefi, a Francesco, Orazio, a Luisa, a tutti i miei belli, a Andrè, tutti i ragazzi a Milani, sei mio.

0: Canzoni napoletane.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ritornati dopo quest'altro bellissimo brano, raga. Siamo quasi in chiusura, manca poco. E vi ricordo che poi ci risentiamo dopo con Sotto il cielo rosso azzurro. E questa sera dalle ore 20 alle ore 21:30 insieme al talent riparte la nuova stagione, insieme a Claudio Salpietro, al nostro amico Raff D'Amico. Insomma, è una nuova puntata, la prima della nuova edizione, appunto. Pardon. Chi c'è qui che mi manda il messaggino? Ancora un buon pomeriggio a tutti, raga. Purtroppo siamo quasi al termine, io non arrivo. Mando un bacione anche alla mia bella Lia, che è sempre presente direttamente da Caltanissetta. Amore, ti mando un bacio. Arriva anche Marco Calone, senza te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Io voglio a te, la voce di Antonio Cannata su Bella Radio, brano meraviglioso che ti accompagna alle 18.53. E noi proprio con questo brano, raga, abbiamo finito l'appuntamento è per domani, la seconda puntata della settimana con il Cesti Sente. Tra un pochino torniamo con Sotto il cielo rosso azzurro dalle ore 19 alle ore 20. E poi dalle 20 alle 21.30 vi ricordo che c'è la puntata del Talent insieme a Claudio Salpietro, Raff D'Amico e tutti i loro ospiti. Quindi questa sera fino alle 21.30 staremo insieme. Puntata lunga, abbiamo iniziato il weekend alla stragrandissima. Io vi aspetto, ci risentiamo domani con il nostro appuntamento e dopo con tutto il resto. Un bacione belli, a tra poco!

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 18 e 59 minuti.
10: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Un giovane, presumibilmente di origine nordafricana, è stato trovato senza vita con una ferita da taglio al collo in via Attilio Ortis, nei pressi del... Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Un giovane, presumibilmente di origine nordafricana, è stato trovato senza vita con una ferita da taglio al collo in via Attilio Ortis, nei pressi della stazione Prenestina a Roma. Un volo della British Airways diretto a Chicago ha registrato un'emergenza ed è rientrato a Londra dopo aver perso oltre 8.000 metri di quota in pochi minuti, sebbene tutti i passeggeri siano illesi. Sui mercati finanziari, lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi ha chiuso la seduta stabile a 113 punti base, con un rendimento del prodotto del tesoro fissato al 4,62%. In calo il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa, il future sul metano con consegna a novembre, ha registrato una diminuzione del 2,1%, attestandosi a 73,1 euro al megawattora. A Termoli, un uomo alla guida di un furgone è finito in mare nella zona del porto per cause ancora da chiarire. Il corpo del conducente è stato recuperato nel pomeriggio dai sommozzatori dei vigili del fuoco, senza che per lui ci fosse nulla da fare. Gli investigatori sono al lavoro a Caivano, in provincia di Napoli, per ricostruire la dinamica dell'incidente, costato la vita all'operaio edile Salvatore Calignano, precipitato da diversi metri mentre eseguiva interventi di manutenzione sul tetto di un capannone. Sempre nel napoletano, nel quartiere di Pianura, il comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private e vietato le attività sportive in seguito al vasto incendio che ha interessato l'isola ecologica di via Nelson Mandela. L'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao risulta indagato nell'ambito di un'inchiesta per corruzione, in cui gli inquirenti ipotizzano che i soldi incassati illegalmente siano stati nascosti all'interno di un orologio a pendolo. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale generativa consente oggi di realizzare tracce vocali sintetiche che replicano fedelmente l'intonazione di una persona reale, a partire da soli 3 secondi di registrazione, e con una spesa di circa 30 euro. A seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici aziendali, Ericsson ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo, che interessava 131 lavoratori della sede di Genova. la RAI ha adottato una sanzione disciplinare nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci, prevedendo una sospensione di 10 giorni in attesa delle valutazioni del Tribunale del Lavoro. È morta a 60 anni la giornalista dell'ANSA Alessandra Moneti, storica firma del settore economico e punto di riferimento nel campo della filiera agricola e alimentare. Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto un tavolo di confronto sulla vertenza Electrolux, durante il quale l'azienda ha presentato un nuovo quadro di interventi che non convince del tutto i sindaci e i rappresentanti istituzionali locali. A proposito della stessa vertenza, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha definito il nuovo piano industriale un segnale di apertura che supera l'ipotesi dei licenziamenti unilaterali, pur sottolineando che la soluzione non soddisfa pienamente le attese. Per lo sport, il tennista russo Medvedev è stato squalificato nel torneo di Pechino dopo aver colpito uno spettatore lanciando una pallina, risultato che qualifica direttamente Djokovic in finale. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Bella Radio. Bella Radio.
11: Le previsioni meteorologiche
12: in collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
14: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: primo tempo si è fatta, secondo me, surclassare completamente dal Crotone, che ha avuto una squadra che secondo me ha un buon palleggio, anche un buon gioco, e atleticamente nel primo tempo ha dimostrato veramente il suo valore. Poi secondo tempo la panchina del Catania secondo me ha deciso la partita, perché mister Longo ha avuto appunto il coraggio di cambiare quattro giocatori, cambiare completamente più che altro assetto tattico, io direi più che altro posizioni in campo dei giocatori, che veramente hanno cambiato le sorti di questa partita.
1: Assetto mentale, perché sono entrati dei giocatori che hanno dato una spinta incredibile sotto il punto di vista

0: citofono sono.
1: Va bene, ci penso io allora. Se avete voglia, raga, contattateci al 388 8292 885, il numero per tutti i vostri messaggini. Poi potete anche telefonare allo 095 87 39 658. Chiedo scusa, sono un po' tappata, devo prendere aria ogni tanto, altrimenti
2: No, tranquilla.
0: Grazie, ci hai detto tutte cose. Comunque ti volevo dire,
1: sì,
3: io invece volevo elogiare il signor Gianni Cosentino, che ormai lo sto considerando il Nostradamus di Catania. Avevo detto già per la partita di prima, il Catania vincerà e ha vinto, poi becca i risultati ogni settimana. La volta scorsa io avevo detto qui in radio che aveva dato il 2-0.
2: Sì, sì, ma molti davano il 2-0.
3: Ti dico una cosa, sono andato a rileggere i messaggi che mi ha mandato lui. Lui ha detto che Catania avrebbe vinto 2-1.
2: Grande, no?
3: Cioè, allora a questo punto ha azzeccato.
0: Ha vinto
3: di
0: il cappellino, allora.
2: Ha vinto il cappellino.
1: Qual è il mio?
2: E piccolo aneddoto, anch'io durante la mia diretta che tu stavi seguendo, un signore mi ha dato i marcatori in sequenza, Insigne e Coda.
3: Ma così, secondo me, ragazzi,
0: devi considerare se il numero almeno
3: questa è una cosa che mi chiedo anch'io. E al di là di questo, io giusto, loro già hanno giocato insieme in passato, però parliamoci chiaro, ragazzi, secondo me questi due devono giocare, anche se hanno la febbre a 38, devono giocare.
0: Giocano a memoria, ho notato, non si cerca,
2: io mi piacciono cercano molto. Il passaggio alto per Coda al volo, due li ha tentati, poi ha detto devo rivedere come ho preso la palla, perché sul primo quello doveva essere gol, perché Coda questi non li sbaglia.
3: E poi fa le altre cose, scusami se ti rubo la parola. Stavo dicendo che nell'occasione del primo gol, se tu vai a vedere bene, Masciangelo va a scarico dietro e si ritrova praticamente sulla traiettoria a Coda, che si mette da parte e lascia... lascia l'incarico di tirare in porta a Insigne, e lì, ragazzi, se non senti il compagno dietro davanti alla porta, io di attaccante avrei cercato sicuramente la porta, questo è poco ma sicuro.
0: Vabbè,
2: sono situazioni cercate.
0: No, si cercano tutte, ho notato che si cercano, si conoscono, sembra che camminano a memoria e si vede, si è visto più volte.
2: Sì, l'hanno fatto un paio di volte durante la partita questi veli per il compagno.
0: E addirittura aiutami, che è il giornalista del programma su Telecoloro che intervista
2: Marco Carli.
0: Marco Carli gli ha ribadito nuovamente questa domanda, giocata a memoria, sì, e sì. Lui ha risposto: sì, ci conosciamo da vecchia data
2: hanno giocato assieme.
3: E comunque poi c'era un altro punto che volevo fare, perché dopo la partita di sabato, domenica, ascoltando così qualche live, comunque parlando con qualche tifoso, perché lo faccio sempre, vedo ancora molta gente che comunque è proprio contro...
2: Pessimista.
3: Questo, ma pessimista di brutto.
2: Vabbè, bastion contrario.
3: Cioè, no, ma vedi cos'è? L'anno scorso si parlava che l'importante era prendere il risultato, quando noi, in situazioni del genere, si cambiava, forse l'unico cambio che veniva fatto era un difensore per un attaccante, adesso che si va... comunque a cambiare assetto. E poi parole anche del mister che dice: io ho capito che questa squadra gioca meglio a tre, io gioco a tre anche se non è il mio credo tattico, perché poi in occasione dei cambi, cioè se tu, c'è stata una fase dove alla fine non si è capito nulla, rimanevano dietro due, Masciangelo e Cabianca alti, cioè era una sorta di 2-5, io non ho capito, a un certo punto non l'ho capito più.
0: Allora, tu parli che ci sono molte persone che sono un po' pessimiste. Dimmi tu la tua impressione a fine primo tempo sull'1-0.
3: La mia impressione, allora, se devo essere sincero, l'impressione era quella che loro sul piano atletico erano molto più reattivi di noi. E poi sono stati bravi, perché in tante occasioni non ci lasciavano ripartire, perché loro andavano a fare bene la preventiva. Uno andava a chiudere le linee di passaggio e uno da dietro a rubare il pallone. Dunque si ritrovavano sempre lì. Loro erano bravi su questo. Noi lì abbiamo sbagliato, perché quando recuperi la palla deve essere veloce a ripartire e a portarti più avanti possibile, per cercare appunto di fare poi una ripartenza e non rimanere lì compassato aspettando che i tuoi compagni ti passano il pallone. Devi essere reattivo, devi essere veloce nel pensiero e non devi dare il tempo a loro di capire quali sono le tue mosse. L'errore l'abbiamo fatto lì, motivo per cui quando poi abbiamo fatto

0: i cambi, i giocatori che sono entrati in campo erano più, a parte che erano più freschi, il Crotone già era un po' sulle corde, era già un po' sulle corde, e lì è stata la differenza. Mettere quattro giocatori freschi, abbiamo visto Cabianca fresco, è un qualcosa secondo me
1: tanta roba,
0: da
1: tanta
0: attenzionare.
2: Sì, sì, ma non lo metti loro, bravo. Scusa se ti interrompo, però se tu notavi il primo tempo, i ragazzini correvano e correvano, perché tutti i ragazzi del Crotone come fascia d'età era minore di quella.
1: Sì, tutti 2006, 2008, 2010.
2: Allora, non mi dire, la maggior parte delle persone secondo me a fine primo tempo una volta partita stis.
0: Bene, questo
2: allora. Allora, io sono tutto contento che il Catania ha vinto due partite al 94esimo, al 90esimo, però sempre sono sempre di quella parola, la continuità. Ora c'è Altamura, a che ora è? Ricordamelo, Pietro.
1: Altamura 14:30, se non sbaglio, se mi ricordo bene.
0: Sì, sì. No, no, alle 12:30.
2: Mangiamo prima o dopo?
1: 12:30.
0: No, durante. Guardi, io la volta scorsa quando abbiamo giocato contro la Casertana, ti dico la verità, ho mangiato tra l'intervallo e posso dire che alla fine è andata bene, poi finita la partita ero tranquillo.
2: Ti faccio ridere dove ho mangiato io?
0: Sì.
2: Mezzo pollo dentro il B&B a vedermi con lo schermo piccolino del telefonino, cioè, eravamo alla frutta. Infatti...
0: Però alla fine dai, il pollo che solitamente...
1: A duppa.
0: Esatto, poi un po' alla fine poi il risultato è essere un...
2: Ora ne mangiamo mezzo pollo ogni domenica.
1: Vabbè, la mezzo pollo... Se porta bene, andiamo così.
2: Allora che dicevi, ci sono messaggi?
3: Sì, è arrivato l'analista.
0: Aspettavamo, dai, scusa un po', voglio anticipare...
3: Vedete che comunque è affascinante, il suo modo di esporsi.
0: Voglio anticipare quello che dirà, non vi illudete di questa
1: vittoria. Non vi illudete,
0: ma noi non ci illudiamo.
1: Altamura.
3: Ma possiamo...
0: Analista, no, dico, noi non ci illudiamo, però godiamo.
1: Ha avuto fortuna, il rigore non c'era, sicuramente.
0: Godiamo di quello che...
2: Non aveva carte da reclamare, il Crotone. Allora, che dice? Ce lo puoi dire?
3: Stavo morendo, aspettate un attimo.
2: Va bene, tranquillo.
3: Sono riuscita a chiudere il microfono prima. Allora, metto l'1 per 5, perché è 4 minuti e 10.
1: Va bene, anche per 2.
3: Quindi vado...
0: scarichi la nuova versione per 8, di WhatsApp, c'è anche per
1: 18.
3: Va bene, andiamo.
4: Ah, raga, buon pomeriggio, eccomi qui, ma io non è che scompaio come fanno la maggior parte dei tifosi che quando il Catania perde non si vedono più live, silenzio assoluto, semplicemente non vi ho beccati perché comunque lavorando non ho avuto modo di vedervi collegati e quindi non ho interagito con voi. Eccomi qui, il vostro analista migliore del Catania è sempre presente. Allora, veniamo agli ultimi due risultati, Casertana e Crotone. Allora, la partita con la Casertana, se noi analizziamo il punteggio, perché noi non dobbiamo sempre, come dico sempre, guardare il risultato finale, non è perdere o vincere che dà la qualità dei giocatori e della formazione in campo. Dipende come si vince, come si perde e con chi si vince e perde. Quindi sono delle variabili che vanno analizzate al di là del risultato. Ora, quando una squadra che dovrebbe arrivare prima, che dovrebbe vincere un campionato, mi vince una partita con la Casertana, con due palle inattive, tra l'altro un calcio di rigore e un calcio d'angolo fortuito, perché comunque si è trovato lì Erardi a dare un po' di spallate come fa al solito suo e quindi a conquistarsi la vetta per mettere la palla con un colpo di testa in rete, voi non mi potete dire che questa partita è una partita che evidenzia qualità, evidenzia un Catania che gioca, che fa impazzire? Perché sta squadra, dalle prime giornate che fece l'amichevole con Ravenna ad oggi, ha un serio problema. Nella palla attiva, nel gioco attivo, non segna. Ed è un dato di fatto. Sta squadra non produce reti. E siccome i campionati si vincono non col calcio spettacolo, facendo bei passaggi, bei triangoli, eccetera, eccetera, ma si vince segnando. Sta squadra non segna. Veniamo adesso all'ultima partita col Crotone, squadra che per 69 minuti non ha prodotto un gol. Come andiamo a vincere? Andiamo a vincere con un errore clamoroso della difesa del Crotone, quindi 9 dice per bravura, per un errore, perché hanno lasciato un buco e quindi il Catania ha avuto modo di potersi inserire e sfruttare il bug del Crotone. Dopodiché è arrivato un altro miracolo, un altro calcio di rigore, che ha portato il Catania sempre all'ultimo secondo a vincere. Ora, bisogna essere obiettivi. Chi ha visto ieri la Salernitana col Bari? La Salernitana non ha vinto col calcio di rigore, non ha vinto con la palla di fortuna. Una squadra che ha fatto il 64% di possesso palla con una squadra che aveva una difesa a 8. Quindi penetrare, poter segnare, era difficilissimo. E ci sono riusciti a vincere, ma hanno vinto con unità di intenti, con grinta, con velocità, con precisione, con calcio spettacolo. Non hanno vinto come il Catania, che è una squadra che in un tempo si addormenta, poi all'improvviso si sveglia, avviene pure il miracolo e sta partita gli riesce e vince. Ora, hanno vinto due partite di fila, è finita. Non è che la fortuna, non è che ogni partita puoi vincere col calcio di rigore, puoi vincere perché Erardi dà due spallate e segni di testa. Quindi, voi come al solito arriverete poi al alla consapevolezza finale che quello che avevo detto io, il vostro grande analista, in tempi non sospetti, alla fine purtroppo, perché aggiungo purtroppo, dispiace pure a me, era la pura e cruda verità. Quindi vi mando un abbraccio, forza Catania, purtroppo anche quest'anno resteremo in C. Vi abbraccio.
5: Posso?
0: Io il gesto scaramantico sotto il tavolo l'abbiamo fatto. Va bene.
2: Io le noccioline.
5: Possiamo?
0: Allora sì, posso rispondere io. Posso rispondere io. Vai. Allora, quello che dici tu in parte può anche essere vero, però se tu mi parli del gol che è stato un errore, quelle situazioni lì l'abbiamo provata, a destra con Lunetta, a sinistra con Masciangelo, qualche volta doveva succedere, no? Poi la palla messa lì per Coda, ne abbiamo messe tre, cioè è normale che poi in quelle situazioni tu devi andare a cercare il risultato, mi mandi la palla lunga per l'attaccante, cioè è normale. Poi in quel caso se sei in situazione positiva e stai cercando di prenderti il campo, se trovi l'imbucata è normale, ti imbuchi e come ha fatto Masciangelo fai lo scarico indietro, cioè... Poi io ho visto anche la partita Bari-Salernitana, ma poi ne parliamo dopo la pubblicità e,
3: esatto,
0: e commentiamo insieme a Pietro.
5: Sì, sì, perché
0: Luca,
5: volevo rispondere anche io all'analista, con i dati però, con i dati.
3: Dati in mano?
0: Cioè, analista, no. rimani collegato, okay. Analista.
2: No, ce l'ha Luis Gritti i dati.
3: Allora, smettete di prendervi in giro, per favore. Ah, io mi fermo in pausa, anzi noi ci fermiamo e torniamo tra pochissimo con Sotto il cielo rosso-azzurro.
6: Ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
7: Bella radio. Bella.
8: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
9: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
10: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110.

0: Ready, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Rientrati dopo questa bellissima pausa pubblicitaria, ancora un po'.
7: Occhio, occhio, occhio.
8: La misericordia, la misericordia.
6: Allora, funziona anche con me. Io ce n'ho di più da non posso io toccare. Allora, ragazzi, ci sono alcuni messaggini che sono arrivati come sempre anche nel rullo. Anzi, salutiamo tutte le persone che in questo momento sono collegate con noi. Grazie a chi è sempre presente, grazie a chi ci commenta, grazie a chi ci contatta. Andiamo a leggere qualcosina. Salutiamo Giovanni, salutiamo Stefi. C'è Alfio che dice: la partita prima la Salernitana in 11 contro 10 ha perso con il La Salernitana in 11 ha perso con il Crotone, contro 10 ha perso con il Crotone. Risponde all'analista che aveva fatto quel commento riguardo appunto la Salernitana. E poi c'è anche Antonio, che è un tuo fan sfegatato, Pietro.
9: Sì.
6: È molto, sempre molto presente, ti fai i complimenti, dice: la trasmissione è molto frizzante anche da quando ci sei tu. Un bacione a tutti gli amici che comunque ci seguono anche da fuori, in questo caso da Milano.
8: Apro una parentesi, la cosa picchi prima che era sventata, non l'ho capito.
6: No, mo, raga, con noi abbiamo le ali, capito?
9: Pietro,
6: noi prendiamo il volo.
8: Poi ci facciamo una foto così almeno.
9: Va bene.
6: Noi abbiamo le ali! Bulla.
9: Comunque stavamo dicendo,
10: io volevo rispondere un attimo all'analista.
8: Allora, io volevo dire solo all'analista, sì. Non è che non vorrei che prenda che sia uno spottò, però il suo messaggio ci sta ogni puntata.
6: No, ma... scusate, salutiamo anche Anna tesoro, che sempre presente, un bacio.
10: Salutiamo
6: bella.
10: Tutti anche i bambini di Ascoli. Allora non ha tortissimo, però
8: continua, diciamo, tu, io volevo dire solo questo particolare.
10: Però diciamo che, essendo lui un tifoso catanese, non dovrebbe parlare così, ma dovrebbe sostenere il Catania. Rispondiamo per dati. Allora, il Catania ha fatto 14 tiri verso la porta, 8 sullo specchio, e se non vinci con 8 tiri in porta non so cosa devi fare. Ne ha ricevuti 5, loro hanno fatto un gol, 3 calcio d'angolo per loro, 7 calci d'angolo noi.
8: 8 per noi.
10: 7, 8 per noi. Più del 60% di possesso palla. Se tu non riesci a vincere queste partite con questi dati, io non so se il Real Madrid può fare meglio.
8: Giocheremo a ping pong la domenica.
11: Allora, io volevo invece, appunto, io ieri la partita l'ho vista della Salernitana contro il Bari. E voglio dire, lui può anche avere ragione, però io ti faccio riflettere su una cosa importante. Ieri, vedendo il Bari, mi è sembrato il Catania dell'anno scorso. Credetemi, fatto un gol, si è ritirato dietro completamente, poi loro sono crollati perché hanno cercato di contenere quella che era la Salernitana. Poi alla fine, quando mette Lescano, quello tocca due palloni e fa un gol, un senso ce l'ha, no? C'è un attaccante comunque importante. Poi, lasciando stare tutto quello che è stato il proseguo del gioco, ma l'abbiamo visto, la Salernitana non è che gioca male, gioca bene, ha sempre quei momenti di appannamento come del resto ce l'abbiamo anche noi.
10: Siamo in Serie C, ricordiamo.
11: Ora, quella che fa appunto

0: a differenza poi della continuità, noi abbiamo visto che ieri, soffrendo un primo tempo, abbiamo fatto i cambi e alla fine abbiamo sistemato la situazione. E il coraggio dell'allenatore. Poi è normale che tutte non andranno bene, qualcuna la sbaglieremo, questo è chiaro, mi auguro di no. Però voglio dire, cioè, è normale che succedano queste cose, non è perché ha vinto la Salernitana con il Bari vuol dire che alla fine
1: non vuol dire niente. Sono a sé.
0: Tante volte anche tatticamente una squadra ultima in classifica può battere anche la prima, perché tatticamente magari riesce a, come ti posso dire, a sopperire a determinate situazioni. Queste sono, ogni partita fa storia a sé. La storia nostra dice che giocando col Crotone, che è un'ottima squadra, perché ricordiamo che aveva fatto 6 punti, sì, non erano pochi per una squadra che poi fondamentalmente dovrà viaggiare, penso, per metà classifica.
1: Loro dovranno entrare per forza alla 10ª posizione.
0: Almeno, ma penso che ci arriveranno, questo è poco ma sicuro. Dico, ma la storia ci insegna e dice che noi abbiamo vinto anche con un calcio di rigore che alcuni sostenevano sia regalato, non è regalato, perché si vede che non la tocca con una mano ma la tocca con due.
2: Palla a mano, ha fatto bagger.
0: No, la spinta col pugno e se l'è portata con la spinta col pugno destro, e ma buttandola sulla, sinistro.
2: Scusa se ti interrompo, ma vi ricordate la Juve Stabia che è salita in B con 1-0?
1: Juve Stabia, il Benevento l'anno scorso, la Bellino, ragazzi,
2: questa è la Serie C. Se ci andavamo in B,
1: a me mister Toscano poche settimane fa mi disse: quest'anno non c'è il Benevento, quindi 2 più 2 fa 4.
0: Cosa voleva dire?
1: Che quest'anno non c'è il Benevento, quest'anno non c'è il Benevento e la favorita dovrebbe essere il Catania. A chi va bene, a chi va male, che se quest'anno il Catania salirà tutti quanti a festeggiare sul carro dei vincitori. E anche se saliremo in Serie B ci saranno sempre quelli che diranno: certo, no. Siamo saliti con la fortuna e l'arbitro ci ha dato di rigore.
3: Ma per quello fa in parte della vita a priori.
1: Un gol in più dell'avversario. Vi ricordate Vucetin Boskov? Fischia arbitro, rigore, stop.
2: La dura legge del gol, Max.
1: Mi dispiace per le cucchie, ma questa è il Catania.
0: Comunque, al di là di questo, poi queste sono cose che vedremo poi più avanti, perché dietro un campionato lungo ci sono molte incognite.
1: Mancano 30
0: ci sono
1: partite.
0: Tante situazioni. Appunto, mancano 30 partite, 90 punti in palio. Attenzione. Questo lo possiamo dire tranquillamente. È naturale che poi chi avrà più continuità arriverà fino all'ultimo, perché poi l'anno scorso quello che ci ha fregato a noi è stato quel girone di andata balbettante. Perciò ora, se noi siamo in crescita e siamo in un momento positivo, perché alla fine sono 3 risultati utili consecutivi, abbiamo fatto nelle ultime 3 partite 7 punti, cioè voglio dire, continuiamo con questo trend. Ora andremo a incontrare domenica l'Altamura, poi il Potenza, questa sarà una partita un po' difficile, ma la cosa bella è, sai cos'è, che oggi quando tu vinci 2 partite all'ultimo c'hai quella tranquillità che fino all'ultimo, fino al 90esimo, io l'altra volta sentivo lo stadio gente che dice: abbiamo di preoccupare, ora segniamo, ora non di preoccupare, ora segniamo. Cioè, come se ci stiamo prendendo l'abitudine a vincere così all'ultimo.
2: Allora, io ho notato una cosa, aiutatemi, penso che sia una cosa positiva. Al rigore di coda, tutta la panchina scappa sotto la curva. Se non è spogliatoio questo.
1: Sì, sono unitissime, ragazzi. Io li vedo, ho la fortuna di andare alle conferenze e vedo i giocatori, mi ci metto a parlare. C'è un morale alto, altissimo, più dell'anno scorso. Quindi continuiamo bene così, a vincere anche il 95esimo. Mette morale, le vittorie aiutano a vincere.
2: Poi morale, dai, mettiamo un'altra cosa che fa morale. Da domani mi pare che ci saremo ritorneremo a Torre del
1: domani
2: Grifo.
1: Domani saremo a Torre del Grifo, l'abbiamo detto con Ferdinando, l'abbiamo detto con Castrosa Azzurra. Ieri Giovanni Finocchiaro ha postato questa cosa sulla Sicilia Today.

0: speciale.
1: Osservato speciale.
0: Questa settimana,
1: dai,
0: ho scelto di osservare Nicolò Cavuoti, che veniva da una, da un richiamo di Longo che voleva di più da un giocatore di Serie A. Nicolò Cavuoti ha toccato 12 palloni, ne ha perse una, ha fatto un dribbling riuscito, ha perso due passaggi, assist 0, passaggi giusti 8. Nel totale 4 e mezzo, ha giocato 49 minuti. L'ho osservato proprio quando ha fatto la sua partita peggiore. Cosa ne pensate voi di Cavuoti, della prestazione?
1: Cosa ne penso? Che se devo dirti la verità, io dopo la tirata d'orecchie di Emilio Longo gli avrei dato una volta, per una volta, alla panchina. Però voglio dire, se tanto mi dà tanto, va bene, ok, lo provi, poi lo sostituisci e va bene lo stesso. Ma secondo me, se gli vuole dare veramente un castigo perché vuole qualcosa di più da lui, la prossima settimana lo dovrà lasciare.
0: Ma già durante conferenza post partita Longo l'ha fatto capire: se Insigne mi dà sempre queste prestazioni, la maglia di Insigne titolare non gliela toglie più nessuno.
1: Ma io penso,
0: quindi,
1: che se, se hai 90 minuti, secondo me deve giocare.
2: Allora, se consideriamo dalla prima partita che ha fatto al Massimino, dove tutti l'hanno elogiato, e non mi dite di no,
0: Cavuoti, sì, sì, spettacolo.
2: Da dalla prima partita a oggi è andato un po' a scendere.
1: Ha avuto un'involuzione,
2: è vero. Un po' a scendere.
0: Però a sua discolpa c'è da dire pure che il Crotone non ha fatto giocare neanche Cicerelli dall'altra fascia, perché loro nelle fasce raddoppiavano e triplicavano, sì, in, sì, modo, sì, selvaggio, attenzione.
2: Sì, sì, noi, sì, noi eravamo messi in un posto che vedevamo Cicerelli, come si dice a Brestanone, buscava coppa.
1: No, no, ma a parte questo, loro andavano subito a raddoppio di, sì, marcatura, sì, ma poi erano bravi nella preventiva, non lasciavano scappare nessuno. Infatti per questo abbiamo avuto...
2: Correvano.
1: Sì, correvano, infatti, correvano. Poi arrivando a 70 minuti in po' sono crollati, lo possiamo, no,
0: fisiologico,
1: dire.
0: Fisiologico, buon per noi.
1: Esatto, sì, va, meglio per noi.
0: Digi, abbiamo un message for us.
2: Digi, Mary.
0: No message for us.
3: Vi ammiro.
0: Quindi continuiamo, Giammire.
2: Giammire,
0: in tutta la nostra bruttezza.
2: E poi ci sdira.
1: E comunque, poi invece volevo attenzionare una cosa importante, perché io voglio sapere qual è il vostro pensiero, e lo chiedo anche agli altri se hanno voglia di scrivere, mandarci un messaggio: qual è il vostro pensiero quando Coda si è presentato davanti al dischetto?
0: Ah, io non me ne sono accorto perché stavo parlando con Alessandro Vagliasindi, che era vicino a me, e dall'altra parte c'era un altro collega, stavamo scrivendo le azioni che stavano succedendo, abbiamo sentito il fischio di rigore, il Massimino che impazziva, alzo gli occhi e vedo Coda, e to Izzica, speriamo che fa gol.
1: Luca, tu?
2: L'abbiamo vissuta assieme, ti posso dire la cosa comica che ero accanto a tuo
1: papà. Ma devi dire cosa c'era tu nel tuo, nella tua testa, cosa hai pensato in quel momento?
2: No, no, ora mi giro, non lo voglio vedere, ora mi giro, non lo voglio vedere. Tuo papà mi diceva, furiamone.
0: Pensiero di tutti è stato.
1: Allora, io onestamente ho detto...
2: Anzi, tuo papà ha detto una parola, però non la, la dico?
1: No, non la dico.
2: Non la diciamo.
1: Io onestamente ho pensato, lui ha molta esperienza, sicuramente non si farà... Non si farà ingannare dal portiere, o comunque io penso che al portiere un po' gli tremavano le gambe, no? Ha avuto la possibilità di giocare
0: esordiente
1: e trovarsi davanti il più forte cannoniere della Serie B. Io penso che in quel momento lui nella sua testa avrà pensato: se paro sto rigore passo alla storia,
2: finivo campionato,
1: no, passo alla storia, perché da esordiente appunto vai a parare un rigore a Coda. Ma naturalmente
0: rigore Coda, tirato delicatamente, andava a 140 km orari quel pallone.
1: Ma io ti posso dire che quando si è alzata la palla ho avuto un po' di paura.
0: Mamma mia,
2: io già ti dico che ero con Amazon defibrillatore.
1: Comunque alla fine è andata bene, no, lui secondo me è molto freddo, proprio.
0: Da un dato Istat i cardiologi stanno lavorando di più durante le due partite del Catania.
1: Questa è una cosa che non sapevo.
2: Scusa, però ti voglio dire una cosa: portiere esordiente, qualche parata carina l'ha fatta,
1: sì, sì, è stata parola, una fatta
2: quella di Cicerelli che gli ha levato la palla dentro, perché era dentro,
0: era giro basso,
2: sì, basso, gliel'ha levata, poi qualche altra cosa,
0: è stato bravo, un portiere di prospettiva,
1: bravo. Secondo me ieri sabato si è guadagnato la pagnotta,
2: cioè, però dice di un gol, per noi vanno bene due gol, ci sono abbastanza.
0: Ma era contento anche il suo allenatore, che poi è venuto e ha parlato benissimo,
2: ha parlato bene del Catania, ha ringraziato il pubblico di Catania per l'applauso che gli hanno fatto
0: e ci ha detto: ci vediamo al ritorno. Quindi mi sa di...
1: Gli ha lanciato una sfida.
0: Sì, ci vediamo al ritorno.
2: Che forse non si sa.
0: Potrebbe essere ancora lui. Ah, intanto hanno licenziato l'allenatore
2: della Casertana.
0: Hanno preso a Stellone.
2: Ti sto dicendo, forse al ritorno potremmo anche andarli a vedere. Forse.
0: Vediamo.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Poi
0: a febbraio finisce
1: la... Ancora è lunga la cosa, ma... Vediamo.

0: poi questa cosa possa già iniziare da Altamura e i tifosi possono andare a seguire la propria squadra, perché proprio in questo momento la presenza dei tifosi è importantissima. Io invece volevo...
1: Se vuoi leggiamo qualcosina, per farmi
0: le domande. Sì, volevo concludere e poi leggiamo i messaggi. Vi volevo chiedere sull'arbitraggio, perché c'era lo scetticismo iniziale data la provenienza
2: Palermo, Messina.
3: Allora, io voglio spiegare, però voglio fare una premessa, Ferdinando. Allora, il quarto uomo e l'operatore FVS sono sempre

0: un po' di paura c'era. Va bene, con questo andiamo in pubblicità, poi dopo andiamo a vedere
1: i messaggini e tutte rosse.
0: In out della
2: dai, così
0: partita.
2: Legge dopo punti.
1: A tra poco.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
4: Un'oasi di eleganza.
3: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.

0: parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate. Primo, ai frutti di mare. E una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto. Tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Siamo rientrati dopo questa pausa. Ah? Ragazzi, allora io voglio fare un annuncio. Quando siete influenzati, non salutate le persone sane, perché poi rischiano di subire quello che ho subito io.
6: No, è bello se siamo influenzati salutiamo.
5: Esatto, perché così dice: sono influenzato io, ti influenzo pure.
6: E noi faremo questa politica.
5: Quindi statemi lontana. Comunque, venerdì sono andata a lavorare e mi hanno infettato.
7: Non siete influencer, vero?
5: No, voglio salutare l'analista con piacere, grazie. No, niente, una cosa mia è sua.
6: Analista.
7: Ah, volevi salutare l'analista solo.
5: Sì,
7: non
5: mi
7: ha
5: piace
7: mandato
5: come
7: altri
5: parla,
7: messaggi.
5: L'italiano molto
8: bene. Analista.
7: Non ha mandato altri messaggi.
5: No, solo quello.
7: Vuol dire che è d'accordo con quello che dicevamo poco fa sul commento, diciamo, della partita. Comunque, parlavamo di in e out.
5: Scusatemi se mi permetto, sì. Ditemi se devo preparare qualcosa in scaletta.
7: Sì, ora andiamo a vedere i risultati e la classifica.
5: Ok,
7: come
5: potete
7: cambia.
5: Continuare.
7: E allora, volevo dire appunto in e out, tu.
8: In e out, in Vallocchia e Liquori, out, ahimè, Quaini e Di Gennaro.
7: Luca, tu?
6: Non mi piace, vedo sempre incerto Perrotta,
8: ecco, Perrotta.
6: Vedo, anche se ha salvato anche se ha salvato una palla nella linea.
8: Troppo confusionario.
6: Troppo... Lo vedo incerto, non lo so.
7: Allora, ragazzi, vi posso dire una cosa? Allora, l'errore sicuramente lì ci sta, che è tutto suo, perché si è ritrovato la palla lì, lui da terra vuole calciare, la dà direttamente a Zunno.
8: Sì, Zunno da fuori
7: e,
8: l'ha tirato.
7: E da là tipo a tirare. Ora dico io, il problema sta proprio lì, tu una palla di quella non la devi calciare così, o la dai al compagno, o se no se la spazi deve avere la possibilità di spazzarla. Però voglio dire, in due o tre occasioni io ho visto che ha fatto un recupero bello dove alla fine poteva rischiare di fare fallo da ultimo uomo e invece ha messo la palla, dove ha toccato la palla con la punta del piede e l'ha mandato fuori causa. Infatti poi il calciatore del Crotone ha richiamato un fallo ed è rimasto lì a terra per un po', ma non l'ha toccato completamente. Poi ha fatto il salvataggio sulla linea. Io penso che allora Perrotta, perché comunque è abbastanza alto, non è un ragazzo di quel, cioè per il fisico che ha, per entrare in forma realmente, passatempo come è successo con Gerardi, lui è arrivato in ritardo, secondo me bisogna aspettarlo, ma non credo che

0: sia proprio male, male, male come giocatore. È naturale che, ragazzi, perché parliamoci chiaro, ieri Di Gennaro è uscito prima e credo che abbia avuto forse qualche piccolo risentimento, forse qualche, forse anche un po' di paura, perché ieri poi ha tolto, sabato ha tolto anche la fascia, forse voleva farsi massaggiare, ma poi è uscito direttamente. Speriamo che non sia successo niente, ragazzi, perché la conta degli infortuni già quest'anno è iniziata male. Speriamo che possa finire qui.
1: Invece elogio, mi è piaciuto molto Gerardi centrale.
2: Non... sì, da centrale ha fatto bene, bene, bene, veramente.
0: Ma Gerardi, quello è... ma io, a proposito di Gerardi, c'è stata una scena quando quello ha finto di buttarsi a terra e lì l'arbitro ha sbagliato. Perché, perché quando quello si butta,
3: odorare, a mollare.
0: Quello quando si butta a terra, l'arbitro doveva entrare e dare la munizione.
2: Arbitro,
0: per
2: poca personalità, poca personalità.
1: Sì, ma tu l'hai visto perché...
0: no, io l'ho visto, secondo me
1: no, no, l'ha preso, ti metto
0: allora vuoi sapere cosa ho pensato in quel momento? Cioè, quel giocatore nella mia testa l'ho visto come una valigia. Sì, se sì. L'ha preso come una valigia.
1: Allora, io ho immaginato, poi abbiamo visto, se ti ricordi, c'era quel signore davanti a noi col telefonino, sì. E dove ha visto tutta la scena e ha visto che è stata una simulazione. Però io ho immaginato quando l'arbitro è andato a vedere nel VAR, lo chiamo VAR, e disse: cavolo, cartellino rosso per Gerardi, perché abbiamo visto tutti lampante che con una mano l'ha preso. Tipo Salisce.
2: Ma Gerardi nel 96 è un corazziere, fa paura a vederlo.
0: Lui secondo me aveva paura dopo quell'esperienza l'anno scorso quando ha beccato 4 giornate a Caserta. Secondo me era imbonito adesso, perché quella volta voglio dire, poteva fare male. Beh, è un animale.
1: Da Gubando c'è qualche messaggio?
0: Comunque, andiamo. Abbiamo qualche messaggio?
3: Certo, raga, anche relativa alle domande che avete fatto prima, perché prima vi siete esposti dicendo: fateci sapere un po' cosa avete pensato di questa cosa. Quindi, comunque, si sono un attimino esposti e hanno scritto anche quelli che sono i loro pensieri. Allora, andiamo a leggere quello che ha scritto Alfio. Io volevo che tirasse Cicerelli, ma che responsabilità si è preso giocatore ed allenatore? Poi Tommaso risponde sempre a quello di prima: io mi sono girato. Anna dice: rigore di esperienza, palla alta di coda. Poi abbiamo rigore forte centrale, benvenuta la tachicardia. Siete un bel gruppo, questo è Demetrio.
2: Grazie.
3: Siete un bel gruppo, Ferdinando, oltre ad essere preparato e non solo calcisticamente, riesce anche a dialogare e creare dibattito sano. Sempre con voi, forza Catania.
0: Grazie.
3: Poi c'è Ciccio: buonasera, Ferdinando, mi potete far sapere quando possiamo vedere Caturano in campo?
0: Ma guarda, questa è una bella domanda. Io ne parlavo con Luca, con Pietro, con Danilo, che oggi se saperlo.
2: La mia risposta è sempre quella, Ferdinando. Dopo te la
0: no, dico, allora, c'è stato un periodo dove si allenava a parte, poi riscaldamento, era in panchina, ma il riscaldamento non lo faceva. Adesso si sta riscaldando. Io sono più che convinto che in queste due partite, a meno uno spezzone, lo vedremo. Queste sono. Me lo auguro, perché questo ragazzo ci rimane sempre il, come ti dico, sempre l'oggetto del mistero, perché non sappiamo se realmente l'anno scorso abbiamo dato colpa al modo di giocare di Toscano. Stavolta Longo, che fa le altre cose, lui ce l'ha avuto Longo a Caturano, se non ricordo male. Dico, penso l'ha già utilizzato, conosce le sue caratteristiche, sa che tipo di giocatore è. Normale che, voglio dire, è stato un paio di anni fa, ora gli anni per Caturano sono quasi 38, se non vado errato, o 37?
2: 36.
0: Voglio dire, dico, andiamo a vedere intanto cosa succede, perché è normale che con un quota così e con Cicerelli dietro e anche Metti Insigne e tutti quelli che finora hanno fatto la differenza, è normale che deve trovarsi spazio, se lo deve ritagliare. Chi lo sa, magari lo vedremo giocare in un 3-5-2, no Pietro? Che ne pensi tu dal momento in cui ha cambiato questa difesa?
2: Allora, il mister parla che si trova bene a 3 perché la squadra reagisce bene ai movimenti, alle preventive e alle situazioni di gioco. Però i principi sono sempre quelli che Longo porta da almeno 25 anni, dice sempre così, cioè abnegazione, i tagli che fanno, possono mettersi a 3, a 4, a 5, sarebbe sempre lo stesso Catania. Però a 3 a lui per adesso gli sta venendo bene, perché non ci abbiamo ancora un Pagliai al 100%. Ma secondo me qualcosa ad Altamura possiamo vederla diversamente. Per rispondere a Caturano, per risponderti a Caturano e anche all'ascoltatore, se tu metti davanti un giocatore che è il goleador all time della Serie B, Cadorano non troverebbe mai spazio.
0: Ma infatti per questo ho detto un 3-5-2, giochi con due punte classiche, però abbiamo visto che fino ad ora abbiamo giocato con una punta e un sottopunta.
2: 3-5-2 però,
0: con una seconda punta.
2: Poi non hai le sostituzioni, perché avresti solamente Lunetta o Insigne che potrebbe fare una seconda punta più larga.
0: Io penso che, allora io penso che lo rivedremo. Questo è poco, questo è il mio
2: pensiero.
0: Sì, Cadorano
2: deve giocare perché
0: e fare altre cose, facendo appunto ieri appunto parlando con qualche tifoso mi sono chiesto, cioè, sentivo parlare e la gente comunque no, Cadorano deve andare via di qua, ma scusatemi ragazzi, un giocatore del Catania.
2: Io ci avrei pure un'altra.
0: No, io dico, io ho detto queste parole, voi parlate così, poi domani se lo vedrete in campo, magari ti fa una doppietta.
2: È il miglior giocatore del Catania.
0: Dovete stare calmi e giudicare partita per partita. Perché
2: ma mi lancio dicevano, una
0: dicevano di Coda che era un giocatore finito ieri solo perché ha segnato un rigoretto.
2: Fortissimo, adesso è fortissimo.
0: Adesso è fortissimo.
2: Vi lancio una provocazione. Così, una mia idea, non c'è nulla di vero. Caturano va via in prestito a gennaio e torna a Leonardi.
0: Non lo so, io penso proprio
1: preferisco
0: di no.
1: Che resti Caturano. Non mi fa non per male, non me non dice niente Leonardi.
2: Va bene. Era una mia provocazione,
1: non ti nascondo una cosa.
2: Nulla di vero.
1: Anche se non ti nascondo una cosa, sempre quando noi eravamo seduti assieme a Ferdinando, gli ultimi 10 minuti tutti speravamo che sarebbe entrato Caturano, c'era uno che sbuttava la testa, Caturano. Ma alla fine non l'ha fatto entrare.
2: È entrato Liguori, ha spaccato la partita.
0: No, dai, Liguori ci voleva uno di più velocità, più esplosivo, per Caturano troppo statico in quella situazione. Cioè, avevamo Coda che faceva lì boa in mezzo all'area avversaria.
2: Altra buona notizia, Torrasi in panchina disponibile per il mister, quindi un altro arco nella freccia al centrocampo.
0: Buona notizia. E poi un altro appunto, alcuni, quando è arrivato Masciangelo, io mi ricordo era mister Bianco, forse sono stato il primo che ho visto a Masciangelo.
2: Mamma Masciangelo!
0: Tutti quanti a lamentarsi di Masciangelo. Io ho detto, ho un'ottima impressione su questo ragazzo, secondo me fa bene. Ragazzi, pian piano si sta vedendo.
2: Ma non solo è forte e veloce, tipo pendolino, ma è anche uno dei simpaticoni del gruppo.
0: Ma tu l'hai visto che sforbiciato ha fatto lì in elevazione quando ha provato a tirare
2: sì,
0: in porta?
2: Sì, ma lui mette cuore, mette tutto.
0: Se riusciva un po' di questo, ragazzi, se ne andava, penso, se regalava lo
2: mette
0: stato.
2: Cuore, mette tutto. Masciangelo a me onestamente sta stupendo a
0: allora
2: Catania.
0: Io l'avevo detto già dall'inizio, chi se lo ricorda lo può dire tranquillamente a conferma di quello che avevo detto io, che secondo me è uno che avrebbe fatto bene, a mia sensazione, perché io sono molto sensitivo su queste cose. Ora facciamo una cosa, io ho la sensazione che Mary
1: leggerà le
0: ci
1: formazioni.
0: Vuole leggere prima i risultati e poi la classifica.
3: Per te caso l'uomo sono pronta. Allora si è stuppato un lato di naso, quindi la mia voce già è meglio, avete sentito?
0: Avevo capito anche questo che già
1: dai, allora
3: andiamo con le partite che ci sono state proprio sabato 26 settembre iniziando
0: aspetta un momento perché
3: è sbagliata, non hai aggiornato?
0: Aggiornato, come si è aggiornato?
2: No, questa è quella della settimana scorsa.
3: Quella settimana scorsa, i risultati
1: avevo un naso intoppato, no.
2: L'Inter no. Mi dire che gioca martedì, giocherà anche martedì.
1: Però,
2: questo è giusto,
1: le cose assieme no, ho naso stuppato o scheda giusta.
3: Esatto. Preferisco naso stuppato, grazie.
0: E allora?
3: Puoi aggiornare, Ferdi, se riesci? Se riesci.
0: Nel
2: frattempo lo si seguirà in un monologo.
3: Vi canto la mia nuova canzone, no. Volete? Io sono pronta. Vi faccio
2: Mary
3: sapere
2: potrebbe anche cantarci.
3: Tutto quello che, di cui avete bisogno. Voi chiedete, io sono la prima a prendere tempo.
2: Un pezzo di sei mio,
3: Sei mio! Va bene, a parte questo, adesso aggiorniamo tutto. Nel frattempo salutiamo coloro che continuano a scrivere. C'è una domanda, chiedi studio.
0: Te li ho mandati.
3: Ok, me li hai aggiornati di qua?
0: Sì.
3: Chiedi studio il migliore in campo contro il Crotone. Nel frattempo è arrivata anche questa domanda, se volete.
2: Il migliore in campo del Crotone?
3: Contro il Crotone. Del Catania? Il migliore in campo del Catania contro il Crotone.
2: Ah, io l'ho detto, Vallocchia.
3: Vallocchia. Ragazzi, vi volete esporre?
2: Secondo me Vallocchia è stato impressionante. Vallocchia è stato impressionante.
3: Niente, ragazzi, non si aggiornano. Se riusciamo a trovarli...
2: Contro il Crotone, Vallocchia, partitone.
0: Sì.
3: Voi avete qualcun altro in mente? Luca, secondo te? Il migliore in campo contro il Crotone.
1: No, confermo Vallocchia, confermo. E mi è piaciuto, ho detto che mi è piaciuto molto Gherardi da centrale.
2: Anche no? Gherardi da centrale.
1: Cioè, non me l'aspettavo, cioè, nella serie. Poi l'attaccante era piccolino, io dicevo, ci fu un attimo che ero a centrocampo. Vabbè,
3: Te ne suggerisco. È uscita proprio decore, come si suol dire. Decore è uscita.
1: Dai, te ne dico uno io. Catania Cortone 2-1, lo puoi dire.
3: Io voglio salutare. Che grande, grande. Te li leggo io, non ti preoccupare.
2: Salernitana Bari 2-1.
3: Madonna, ragazzi, mia. Noi qui abbiamo tutto. Ve li leggo subito, anche se non si vedranno in TV. Ve li leggiamo direttamente. Iniziando con le partite che ci sono stati, che ci sono state sabato 3 ottobre. Cavese Casertana 2-0, Sorrento Casarano 2-0, Giuliano Barletta 1-0, Monopoli Savoia 0-0, Catania Crotone 2-1. Le partite di domenica: Cosenza Foggia 0-2, Audace Cerignola Altamura 0-0, Potenza Picerno 4-2, Salernitana Bari 2-1. E poi ricordiamo che c'è sempre la partita di martedì 27 ottobre, ovvero Inter Under 23 contro la Scafatese.
1: Comunque eri preparata perché è comparsa.
3: Sì. Visto.
0: Comunque per per gli autodidassi è possibile vedere anche la grafica, perché è disponibile.
2: La stiamo, certo, la stiamo ammirando in questi momenti.
1: Vediamo se sei preparata. Monopoli Savoia, non leggere.
3: Monopoli Savoia 0-0.
1: Madonna,
0: andiamo con la classifica, vediamo com'è cambiata. Vediamo com'è cambiata, perché comunque, ragazzi, adesso la classifica
2: sì, però fa. Potrebbe essere, aspetta, non è questa.
3: Aspetta,
2: potrebbe
3: adesso,
2: essere.
3: Adesso ci pensiamo subito ad aggiornare.
0: No, dico com'è cambiata la classifica. Ieri la
2: potrebbe
0: guardavo,
2: abbagliare.
0: La guardavo e ti dico che se noi questa settimana non ci fossero stati tipo questi due risultati, perché vuol dire il Bari è stato frenato dalla Salernitana, ma il Potenza è andato a vincere 4-2 a Picerno. E lì un pochettino la cosa si è complicata.
2: Un po' di risultati
0: ci voleva qualche pareggio e qualche risultato favorevole per permetterci di salire, perché ricordiamo che a breve arriverà la penalizzazione.
2: Sì.
0: Credo speriamo sia solo un punto, ma appunto per sopperire a questa penalizzazione che arriverà sicuramente, dobbiamo dare continuità a queste due partite. Purtroppo chiedo anche ai ragazzi, diciamo ai giocatori, lo sforzo in più per cercare di fare più punti possibili.
3: Ragazzi,
0: andiamo con la classifica. Mary.
3: Sì, andiamo veloci perché abbiamo la puntata dopo. Allora, mentre settimana scorsa ci stavano tre al primo posto, tutti a 16 punti, adesso cambia totalmente perché iniziamo con il Potenza a 19 punti, segue Sorrento con 18 punti, Bari 16 punti. Il Catania sale in quarta posizione con 13 punti, Salernitana 12 punti, Monopoli, Picerno, Casertana sempre 12, Audace Cerignola, Foggia e Cavese 11 punti, Inter Ande 23 10 punti, ma ricordiamo che ci sta una partita in meno, idem per la Scafatese, due partite in meno, idem per la Scafatese. Casarano sempre 10 punti, Altamura 8 punti, 7 punti per Giuliano, Savoia, Barletta 2 punti, Cosenza chiude sempre la classifica invariata con il Crotone a 0 punti.
2: Ti ricordiamo che il Crotone veniva da un meno 6.
0: Sì.
1: Esatto. Anche quella cosa che non mi piace, che l'Inter due partite in meno, perché i giocatori si devono allenare con chi?
2: Sì, perché per il fatto della nazionale, polpette varie.
0: Questa cosa speriamo che possa finire presto, perché veramente sta diventando.
2: Ma io sono sempre dell'idea
0: anche
2: che...
0: per le squadre che hanno, devono mantenere quel passo, si devono fermare una settimana, poi devono riprendere. No,
2: sbagliatissimo. Le seconde squadre dovrebbero giocare come fanno in Inghilterra, che hanno il campionato nazionale riserve, e giocherebbero là senza intaccare Serie C, Serie D.
0: Certo, no,
2: si
0: no,
2: fanno
0: cosa,
2: un campionato a parte. Ma non siccome ci sono i soldi nel mezzo.
0: Ma potrebbero anche fare giocare qualcuno della primavera.
1: Quando sarà l'asta del logo?
2: Partirà il 14, finiranno le offerte. Se noi per esempio vogliamo fare un'offerta, poi dal 15 al 22 di ottobre ci sarà l'asta, che per ogni rialzo ci vogliono 500 euro. Oggi abbiamo saputo che parteciperà anche il comune di Catania come terzo competitor.
1: Non è malvagio.
2: Ma dovrebbe esserci un quarto competitor che scopriremo.
1: Ferdinando, non ci dire che sia.
2: Che scopriremo più presto. Competitor che dovrebbero rimanere in anonimo. Settimana scorsa è andato l'avvocato Spina.
1: Non si dovrebbero dire.
2: Dovrebbero rimanere in anonimo.
1: Anzi, il comune, perché l'ha dichiarato.
2: Il comune l'ha dichiarato, ma vogliono farsi pubblicità e vogliono un po' marciarci
0: Ragazzi,
2: sopra.
0: Ragazzi, vi dico una cosa, così al volo, una domanda al volo. Fra i tre competitor che ci dovrebbero essere già dichiarati, che sono il Catania, la
2: Revolution Group
0: e il comune di Catania, voi chi, secondo voi secondo voi chi se lo giudica e soprattutto chi secondo voi è giusto che lo se lo prenda?
2: Secondo me non dovevano esserci altri competitor, prima cosa. Seconda cosa, io spero che se lo giudichi il Catania. Se non se lo giudicassi il Catania, però sono a favore del comune di Catania.
0: Luca, tu?
1: Confermo la sua idea. Certo, se non tra il comune e il Catania non se lo giudicano loro, non
3: siamo
1: so.
3: Pessi.
1: Come dice, si dice a Bressanone, siamo pessi.
0: Allora io mi auguro che lo prenda il Catania, anche perché è stata una promessa fatta ai tifosi, è giusto che
2: oggi Grella fa il compleanno, tanti auguri,
0: facciamo il compleanno a Grella, gli auguri a Grella. Poi volevo dire, appunto, volevo scusate ragazzi, mi fate completare un discorso sano e si, scusate,
3: siete insani,
0: no, mi avete interrotto nel momento più bello. Dico, per me sarebbe giusto che se lo giudicasse il Catania, anche perché le parole di Grella sono state queste ed è giusto che vengano rispettate, perché le ha rivolte ai tifosi e i tifosi sono l'anima di questa squadra del calcio e soprattutto di quello che alimenta realmente tutta, diciamo, tutti gli indotti del Catania. Diciamo, i tifosi fanno una grande cosa, seguono la squadra, tifano, si sacrificano e tutto il resto. Rimanendo due i competitor che sono il comune di Catania e la Revolution Group, se il Catania non dovesse giudicarli, mi auguro che lo prenda il comune di Catania, perché è l'unica cosa secondo me corretta. E lasciatemelo dire che sicuramente se lo giudicherà il comune di Catania, ho questa mia sensazione, anche se è brutto che poi nel bilancio del comune catanese io non so come la prenderanno tutti i cittadini, perché si soldranno a bilancio, no?
2: Vabbè, più multe nel sostare. Andiamo.
0: Vabbè, abbiamo risolto il problema. Abbiamo comprato il logo, allora.
3: Va bene ragazzi, siamo arrivati al termine. Abbiamo finito l'appuntamento per venerdì. Facciamo i salutini finali.
2: Buonasera Luca, buonasera Ferdinando,
1: buonasera Ferdinando, buonasera Mary, buonasera Pietro. Mary, che stai facendo?
3: Niente.
0: Va bene, okay. Io faccio stasera così un buonasera a tutti. Ci rivediamo venerdì dalle 19 alle 20, sempre qui su Bella Radio TV insieme ai ragazzi per parlare della prossima partita del Catania. Vi auguro una buona serata e sempre forza Catania.
1: Sempre forza Catania, buona serata a tutti.
3: La programmazione su Bella continua con il talent dalle 20 alle 21.30. Poi la programmazione normale riparte domani mattina alle ore 8. Grazie a tutti per esserci stati. Forza Catania, a venerdì.
4: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con Bella Radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
5: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 20 e 3 minuti. News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il governo regionale ha depositato all'Assemblea regionale siciliana gli emendamenti al disegno di legge di variazione di bilancio, mettendo a disposizione altri 150 milioni di euro derivanti da un riconoscimento dello Stato stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle acque antistanti il porto dell'Etna Marina di Riposto si è svolta la 19esima edizione della regata Etna Sea Race, organizzata dalla Lega Navale Italiana e che ha visto la partecipazione di 30 equipaggi. A Catania, nel quartiere San Giovanni Galermo, le forze dell'ordine hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo averlo sorpreso a nascondere la droga anche nel tubo dell'acqua piovana. La polizia ha sospeso per 7 giorni l'attività di un centro scommesse, situato in via Zia Lisa, a seguito di controlli che avevano evidenziato come il locale fosse diventato un ritrovo abituale di pregiudicati. Sempre a Catania, la pressione atmosferica sulla Sicilia si prepara a calare a causa dell'arrivo di impulsi instabili e di aria più fredda proveniente dal nord Europa, che porteranno qualche nube nel corso della settimana. Restando nel capoluogo etneo, una task force ha effettuato controlli in un'azienda di ristorazione della zona industriale, riscontrando la presenza di 10 lavoratori in nero su 18, oltre 110 kg di alimenti privi di tracciabilità e un allaccio abusivo alla rete elettrica, con sanzioni complessive superiori ai 40.000 euro. A Caltagirone, nella frazione di Granieri, 5 bambini si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito il cortile della loro scuola da rifiuti abbandonati ed erba, muniti di scope, palette e guanti. A Mister Bianco è stata inaugurata la nuova scuola dell'infanzia Da Vinci in via Barone, una struttura realizzata dal comune negli spazi accanto all'esistente polo scolastico, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha pubblicato un bando che mette a disposizione dei comuni un fondo per la realizzazione di opere di street art e muralismo, con l'obiettivo di promuovere questa forma d'arte nei territori. A Catania, intanto, il costo complessivo degli asili nido comunali, calcolato tra rette e servizio mensa, risulta tra i più alti della Sicilia, secondo uno studio del Servizio Stato Sociale e Politiche Fiscali della UIL, posizionandosi subito dopo Messina e Siracusa per i nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro. All'Assemblea regionale siciliana, il deputato questore Vincenzo Figuccia ha conferito un incarico di consulente per le attività di comunicazione a Ignazio Soresi. A Lampedusa, nel contesto del dibattito politico in vista delle regionali, è intervenuto il parlamentare per esprimere l'auspicio che il centro-sinistra potesse presentare un candidato unico e condiviso attraverso il campo largo. In tutta la Sicilia si avvia alla conclusione l'ottava edizione del Mercurio Festival, che in questi giorni ha riunito un vasto pubblico intorno a una proposta multidisciplinare fatta di spettacoli e performance artistiche. A Messina, il Pala Rescifina si prepara a registrare il tutto esaurito per il concerto del 14 ottobre di Ligabue, con circa 5.000 spettatori attesi per la ripresa degli eventi autunnali del Rocker di Correggio. Per lo sport, il comune di Catania si prepara a partecipare all'asta telematica organizzata dalla curatela fallimentare per l'acquisizione del marchio storico del Calcio Catania, una decisione a cui l'amministrazione è giunta dopo settimane di valutazioni. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
13: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
14: Bella radio, canzoni napoletane.

0: via.
1: Bella radio.
2: Ma tu ti sei mai chiesta che cosa accade quando una persona non c'è più?
3: Sì, credo dipenda da chi è gli altri.
2: Quindi in un certo senso una persona può continuare a vivere anche dopo la morte così?
3: Beh, in un certo senso.
2: Eppure noi continuiamo sempre a dimenticare. Da bambini ascoltavamo le storie dei nostri nonni.
3: E spesso ci sembravano sempre le stesse.
2: Di nuovo questa.
3: Oddio, la sappiamo già.
2: E invece non la sapevamo affatto.
3: Perché dietro quelle storie c'è una vita che noi non abbiamo vissuto.
2: Una guerra.
3: Una fuga.
2: La fame.
3: La paura.
2: Ma anche il coraggio.
3: Soprattutto il coraggio.
2: Mio nonno mi raccontava spesso della guerra.
3: E il mio mi raccontava di quando era giovane. Poverino, non aveva quasi niente.
2: Io non lo ascoltavo mai abbastanza.
3: Nemmeno io.
2: Mi dicevo tanto c'è tempo.
3: È quello che pensiamo sempre.
2: Glielo chiederò un'altra volta.
3: Domani lo ascolterò.
2: Domani avrò tempo.
3: Poi arriva un giorno. E quel domani non c'è più.
2: Ma allora che cosa rimane così?
3: Le fotografie.
2: I libri.
3: Le testimonianze.
2: Le canzoni.
3: Ma soprattutto le parole.
2: Ma quelle sono le prime che si dimenticano.
3: Per questo è importante continuare a pronunciarle.
2: Ma perché dovremmo farlo?
3: Ma perché la storia non è soltanto un elenco di date.
2: È vero, la storia non è fatta soltanto di monumenti, trattati o di guerre.
3: No, è fatta di persone.
2: Persone che hanno un nome.
3: Una famiglia.
2: Un volto.
3: Dei sogni.
2: E delle paure.
3: Esattamente come noi.
2: Sai, a volte mi capita spesso di pensare. Oggi abbiamo così tanti strumenti per ricordare, eppure continuiamo sempre a dimenticare.
3: Perché abbiamo tutto sotto agli occhi.
2: E tutto scorre così in fretta.
3: Ma guarda un video.
2: Una fotografia.
3: Un reel.
2: Un like.
3: E così via discorrendo. Così quello che è successo ieri ci sembra già lontanissimo.
2: Allora forse ricordare richiede tempo.
3: E attenzione.
2: E soprattutto il coraggio di fermarsi.
3: E di ascoltare. Davvero.
2: Ma allora che cosa dobbiamo fare?
3: Fare domande.
2: Ma a chi?
3: A chi ha vissuto prima di noi.
2: E quando queste persone non ci saranno più?
3: Beh, allora bisognerà cercare le loro voci nei libri.
2: Nelle fotografie.
3: Nelle testimonianze.
2: Nei luoghi che hanno vissuto.
3: E soprattutto dovremo continuare a raccontare.
2: Ma perché dobbiamo raccontare qualcosa che non abbiamo vissuto?
3: Ma perché una generazione non eredita soltanto il mondo.
2: Ma eredita anche la responsabilità di ricordare per raccontare.
3: Esatto.
2: Sai a volte cosa penso?
3: Cosa?
2: Che avrei potuto fare più domande.
3: È vero, io avrei potuto ascoltare molto di più.
2: Potevo chiedere, ma com'era?
3: Come hai fatto a trovarti in quella situazione?
2: Avevi paura?
3: Come hai fatto a trovare il coraggio?
2: Non possiamo cambiare certo quello che è stato.
3: No, però possiamo decidere cosa fare da oggi.
2: Allora io voglio ascoltare.
3: Ricordare.
2: E raccontare.
3: E soprattutto fare in modo che le storie non muoiano insieme alle persone.
2: Ma perché quando una storia la dimentichiamo.
3: Dimentichiamo anche una parte di ciò che siamo.
2: Però quando la raccontiamo.
3: Diamo agli altri la possibilità di continuare a ricordare.
2: Allora forse è questo quello che conta davvero.
3: Certo, non quello che possediamo.
2: O quelle cose che compriamo.
3: Non quello che mostriamo agli altri.
2: Ma quello che lasciamo dentro a qualcuno di noi.
3: Una parola.
2: Un ricordo.
3: Una storia.
2: Che posso così continuare ancora a camminare.
3: Anche quando noi avremo smesso di farlo.
2: Ma allora facciamolo.
3: Cosa?
2: Raccontiamola.
3: Ma cosa?
2: La nostra storia.
3: E di chi ha vissuto prima di noi.
2: Perché un giorno forse qualcuno
3: potrà prenderla e portarla con sé.
2: Come fosse un ricordo.
3: No, come una canzone.
4: Che modo meraviglioso oggi di iniziare. Benvenuti teatranti per caso.
5: Grazie.
4: Buonasera.
6: Avete
4: raccontato, comunque recitato un qualcosa di davvero meraviglioso, un modo più
5: Grazie.
4: Bello per iniziare la nuova edizione del Talent non poteva esserci. Io vi faccio i complimenti a te Claudio per aver scelto proprio loro per iniziare così una
6: nuova stagione, esatto, del The Talent Show. Lui è Ciccio.
4: Piacere.
5: Sono Veronica.
4: Veronica.
6: Veronica.
4: Complimenti ragazzi, avete spiegato in modo davvero basilare qualcosa che dovrebbe essere sempre tenuto bene in mente. Complimenti a voi, come nasce tutto ciò?
3: Noi siamo due semplici amici, ci conosciamo da tanti anni e ci ha riavvicinati, diciamo, la passione per il teatro, e abbiamo deciso di raccontare in questo piccolo dialogo ciò che succede a ognuno di noi. Tutti noi diamo per scontato il fatto che un qualcosa possa durare per sempre, rimandiamo momenti importanti, invece bisognerebbe cogliere l'attimo,
4: vivere ora, il presente. Senza aver paura, lanciarsi, perché la vita è adesso, domani non si sa quello che succederà. Esatto. Complimenti a voi, davvero complimenti, bravo Claudio.
6: Poi per questa scelta. Mi è piaciuto molto il discorso che per ricordare...
4: Aspettami Claudio che ti cambio il microfono, perché lì non ti senti, adesso lì andiamo a cambiare le batterie. Sì, bisogna cambiare batterie, quindi prendi questo, quello, ridammelo a me. Dammelo a me.
6: Sì.
4: Ok, adesso dalla regia ti attivano, tranquillo, adesso arrivi.
6: Siamo.
4: No, è acceso Claudio. Controlla classe se è acceso o spento. Controlla. Nel frattempo, prendi questo.
6: Sì, allora, stavo dicendo, mi è piaciuto, questo è il bello della diretta, perché il The Talent Show, come tutti i programmi, è live. La cosa che mi è piaciuta in modo particolare è il discorso che per ricordare una persona si può ricordare anche tramite una fotografia, tramite anche una canzone, perché il nostro è un programma, amici di Bella TV, fondato sulla musica, sull'arte, quindi davvero tanti complimenti. Che dire, noi ci vediamo presto.
2: Non mancheremo.
6: Volete salutare qualcuno? Ecco.
2: Salutiamo gli amici da casa, le famiglie che ci seguono e anche la nostra scuola di teatro che si chiama Buio in Sala.
6: Signore e signori, teatranti per caso!
4: Complimenti, grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo presto.
2: Grazie
4: ancora, ci vediamo presto.
3: Grazie.
4: Potete uscire direttamente da lì.
0: Grazie. Allora Claudio, facciamo cambio di microfono, perché guarda, vederti col microfono rosa come prima puntata non è il massimo. Adesso
6: perfetto.
0: Perché altrimenti qui potrebbe succedere che si pensi ad un cambio di ruoli, no,
6: assolutamente.
0: Sia mai. Inizia una nuova edizione del Talent.
6: Sì, ma come in tutte le puntate noi abbiamo uno sponsor, degli sponsor che ci danno una mano a sostenere il programma. Se la regia mi manda...
0: Adesso arrivano, li andiamo a ringraziare in questa nuova puntata, anzi ricordiamo che chiunque vuole entrare a far parte può tranquillamente contattare. Allora... Abbiamo Amnesia, Sisili.
6: Amnesia di Maria Laura Catanzaro, bar, pasticceria, tavola calda, aperitivi. Si trova a Giardini Naxos, angolo via Torino, numero 1, Giardini Naxos. E volevo dire che per quanto riguarda le scacciate, provengono dal panificio La Curva, che si trova all'uscita dell'autostrada di Fiumefreddo di Sicilia, quindi un panificio molto storico.
0: Buone, ve lo dico io, sono buone, li conosco.
6: Gelati, pasticceria, quindi... Se volete potete con piacere andare a trovare Maria Laura Catanzaro e ad assaggiare pasticceria, tutto quello che fa la casa.
0: Ci andremo a gustarci anche qui qualcosa di buono, perché sono sicura ogni volta che arrivano gli sponsor qui offriamo sempre il top,
6: esatto.
0: Meglio, non giochiamo su queste cose. Allora, sarà una puntata ricca?
6: Ricchissima!
0: Bene, sono contenta. Il Talent è Claudio SB D'Amico, lo ricordiamo, per chi vuole entrare a far parte, chi vorrebbe sia come sponsor sia come per partecipare, può contattare tutti quanti noi.
6: Come ora Raffa D'Amico.
0: Esatto.
6: Allora, ci sarà questa sera un mix tra musica, ci sarà anche danza.
0: Abbiamo visto il teatro anche.
6: Voci che già i telespettatori di Bella TV conoscono e voci nuove.
0: Bene.
6: Volevo chiamare il primo artista che
0: della
6: si
0: serata.
6: Esibirà. Esatto. Cali 22.
0: Lui lo conosciamo. Ciao Cali, bentornato.
5: Ciao. Claudio,
6: come stai?
5: Buonasera.
0: Come
5: tutto
0: stai?
5: Tutto bene, voi?
0: Un po' raffreddata, ma bene.
5: Ma ci sentiamo da tanto.
0: Tanto tempo è passato, però insomma si continua, vedo, e siamo
5: anche
0: contenti.
5: Con Claudio, ti ricordi quando avevamo fatto i provini da amici? Da assai.
6: I provini li hai fatti tu, io ti ho accompagnato, infatti stavo dicendo questo.
0: Ah, perché stavo pensando, hai fatto i provini e non sappiamo niente qua.
6: Ormai, anche se vorrei, sono fuori età. Sono troppo grandicino.
0: Ragazzo.
5: Puoi fare sempre l'accompagnatore. Dai.
6: L'accompagnatore per quello non c'è mai... Età. Non c'è mai età.
0: Allora Galì, come iniziamo oggi? Cosa ci regali? Qualcosa di nuovo?
5: Sera proprio siamo carichi. Sto portando il mio inedito qui su Bella Radio TV. Il mio inedito.
0: Quando uscirà?
5: Questa sera uscirà. Quindi, Bella Radio TV.
0: Bene.
7: Quindi sono... è un'esclusiva di Bella TV. Ecco.
0: Quando poi si potrà ascoltare in questo momento proprio?
5: Sì, in questo momento uscirà.
0: Che bellezza!
5: Sì.
0: Che bellezza, capito? In contemporanea. Che bello.
5: Cresciuti nella mala.
7: E noi titolo... lo vogliamo ascoltare.
0: Importante.
5: Va bene.
7: Vai, Cali.
0: Si parte così. Ben ritrovati a tutti.

0: È la vita che ci aspetta.
1: Cali 22, grande.
2: Complimenti, brano grazie, meraviglioso, grazie. Battezzato qui su Bella, Figli della Mala. Adesso mi raccomando, divertitevi, utilizzate il suono, insomma facciamo girare questo nuovo brano. Bravo come sempre Cali, sempre grandi brani, sempre grandi comunque testi importanti che danno sempre un grande significato.
3: Grazie,
2: complimenti,
3: Mary, grazie.
2: Complimenti.
1: Ci vediamo presto sicuramente per qualche evento anche a San Cataldo, che saluto tutta la comunità.
3: Certo, ricordo prossimamente, te lo dico a te, prossimamente, ora appena farò altri miei inediti che usciranno, tu sarai il mio presentatore.
1: Ma dai.
3: Sì, sì. Vero? Lo sto dicendo qui. Sì.
1: Grande, grande Cali.
2: Bravi ragazzi, ti facciamo un in bocca al lupo Cali. Mi raccomando, spacca come sempre.
3: Va bene, va bene.
2: Ok, ci vediamo presto, sempre qui.
1: Grande
2: su
1: Cali.
2: Bella.
3: Un abbraccio a tutti.
2: Grazie, ciao Cali.
3: Ciao,
2: a presto.
3: Ciao a tutti.
2: Questo dallo al prossimo ospite, perché stasera è una puntata piena. Ci sono
1: artisti. Sì. Ci sono tanti artisti femminili e maschili.
2: Ora voglio una donna.
1: Una donna. Ti porto una bellissima voce che già è stata qui. Noi l'abbiamo scoperta tramite un talent che abbiamo creato 2 anni fa con Raffa D'Amico. Lei si chiama Esther Stella.
2: Bentornata ad Esther che arriva.
4: Buonasera a tutti.
2: Buonasera Esther, bentornata. Come stai?
4: Molto molto bene.
2: È passato un po' di tempo, però sei sempre presente e noi siamo felici di averti. Allora, questa sera cosa hai scelto?
4: È L'amore che conta di Giorgia.
2: Molto curiosa.
1: Ma è l'inedito, quando lo facciamo?
2: Ecco,
4: prossimamente.
1: E poi lo portiamo qui.
4: Certo, certo, va bene.
1: Volevo dirti una cosa, Sonny, il nostro Sonny che ha la regia, lui è un bravissimo autore, quindi se vuoi qualche consiglio, hai bisogno, lui è
2: tipo autore, arrangiatore,
1: tutto,
2: produttore, okay. fa tutto. Va bene, la lasciamo su questo
1: palco. Lasciamola. Esther Stella, vai!

0: brava come sempre, Esther, complimenti, complimenti. Grazie. Altro brano interpretato benissimo.
1: La nostra voce giarrese.
0: Brava, brava, brava, complimenti a te. Vuoi fare qualche salutino prima di andare?
2: Sì, volevo salutare tutti quelli che mi conoscono e che mi stanno seguendo.
0: Ci associamo e ti aspettiamo. Grazie. Sia con cover ma soprattutto con l'inedito.
1: Io saluto la tua piccina.
3: Ciao!
1: Che è davanti alla TV.
2: Bella. Ciao Isabel.
0: Un bacione da parte di tutti. Grazie, grazie, grazie a te. Ah,
3: adesso
0: che inizio meraviglioso.
3: Il momento delle voci che non sono mai venute qui su Bella TV.
0: Una news, abbiamo una news.
3: Yes, lei viene da provincia di Messina. Però glielo facciamo dire a lei, se non sbaglio Roccalumera.
0: Comunque
3: credo.
0: Voglio dire una cosa, è molto bello perché comunque arrivano da tutta la parte della Sicilia. Scusate se parlo piano, ma sono intasata, devo utilizzare più fiato e il naso tappato.
3: Ma prossimamente anche da tutta Italia.
0: Vero, facciamo.
3: E certo, perché Raff, io Raff siamo dei vagabondi, siamo sempre per pere, quindi
0: così si vive, così si fa. Allora, visto che abbiamo una news, diamogli un benvenuto come si deve. Di chi parli?
3: Parlo di questa bellissima voce emergente, lei si chiama Sisa!

0: Quindi in arrivo breve anche il nuovo brano, il tuo primo singolo. Questa sera cosa ci farai ascoltare?
1: I have nothing to do with you.
0: Cioè, qui stiamo parlando di un livello abbastanza importante.
2: Vabbè, ho capito tutto.
0: Io mi vado a sedere.
2: Sono un inglese, io sono nato a Londra, quindi certo. Figurati. Facciamo un applauso, Sisa, dai!

0: Brava Sisa, complimenti. Un brano molto impegnativo, presentato davvero benissimo.
1: Grazie.
0: Complimenti, avevo, bravo anche a Claudio.
2: Io avevo una domanda. Ma Sisa è il tuo nome d'arte, giusto? Sì. Come nasce? Ecco, come hai deciso di mettere Sisa?
1: Ci sono due motivi.
2: Sì.
1: Il primo motivo è perché sin da piccolina i miei genitori o delle persone strette a me hanno iniziato a chiamarmi così, e quindi c'è questo nome, per me è affettivo, diciamo, è come se fosse il mio vero nome.
2: Tu porta fortuna.
1: Sì.
0: È molto carino, ci sta anche bene, così ti distingue,
2: mi piace,
0: è unica nel suo modo.
1: Grazie.
0: Complimenti anche a te, ti aspettiamo prossimamente nelle nostre puntate. Vuoi fare qualche saluto prima di andare?
1: Volevo salutare a tutti i miei amici e anche a delle persone che non si scordano mai, anche se abitano lontano, e niente, questo qua.
0: Brava, complimenti, ti aspettiamo presto, grazie.
2: Ci rivedremo. Ti sta salutando. Ciao
0: Sisa.
2: Oggi
0: sono un po' per... Stavo... mi ero girata. Ah, che bello, raga, oggi international. Vedi, quando sono giovani... presentano dei brani importanti, fa capire molto che comunque la musica tradizionale è quella che resta, no?
2: Sì, sì.
0: I brani importanti,
2: sono
0: quelli passati, i brani belli, questo è un esempio, perché ancora lei era molto, è molto giovane, è andata a prendere un brano importante del passato, come in questo caso quello di Whitney Houston, ed è bello vedere che appunto i ragazzi crescono con questa musica quando iniziano ad esibirsi.
2: Allora... E crescono anche con l'esperienza di venire qui a...
0: Bravo,
2: su Bella TV,
0: certo,
2: in diretta.
0: Vi vogliamo, anzi.
2: Signori, siamo in diretta, quindi mi raccomando, tutti coloro che vogliono partecipare, contattateci.
0: E a proposito di diretta,
2: sì,
0: ricordiamo che ci sta anche la replica, che la faremo mercoledì. Ti piace mercoledì?
2: Benissimo,
0: come
2: giornata? Alle 21.
0: Eh? Alle 21, quindi possibilmente siamo in replica, il mercoledì è replica, ok? Lunedì siamo live, mercoledì replica, e poi ricordiamo che siamo anche la puntata la potete seguire anche su YouTube, quindi se magari siete in macchina e che ci state ascoltando in radio e siete curiosi di vederci, su YouTube sarà caricata l'intera puntata,
2: quindi allora, la potremo rivedere tutte le volte
0: che vogliamo. A questo punto abbiamo una news oppure qualcuno che è già stato
2: con
0: noi?
2: Ritorna qui la biondina, lei è una biondina molto peperoncina,
0: ci piace quando sono peperoncine,
2: viene da Biancavilla, lei è Leti Queen,
0: l'adoro, vieni qua Leti, vieni.
3: Buonasera,
0: la nostra queen, bellissima, ciao amore, sei una
3: ciao,
0: bellissima regina stasera.
3: Grazie.
0: Guarda che abito meraviglioso,
2: benvenuta Leti,
3: grazie. Ho portato un piccolo omaggio.
0: Oh, che carina, amore! Ha fatto le cartoline con i portachiavi, che sei bella!
3: Grazie.
0: La nevicata del 56, bellissima. Facciamo vedere, riusciamo a riprendere dalla regia. La metto in questa piccolina, così facciamo vedere anche le cartoline della nostra queen, della nostra Leti.
3: Grazie.
0: Per chiunque, eccola. Aspetta che mi sposto io. Bella, bella, bella tesoro, complimenti.
3: Grazie mille.
0: Abbiamo anche il portachiavi, te lo metto qui,
3: sì.
0: Sonny, così lo facciamo vedere.
3: Dietro...
2: dove si possono acquistare?
0: Sì, dietro ci sono tutti i canali,
3: no,
0: dove
3: questo
0: potete.
3: Questo è un mio omaggio.
0: Esatto, magari è anche autografato, magari se qualcuno ha
2: sì,
0: voglia lo
2: ma
0: manda.
2: Ma i telespettatori, se vogliono acquistare, dove possono acquistare? Il tuo store ufficiale, no? Di Leti Queen.
3: Certamente.
0: Che bella, brava tesoro. Lei, mi ricordo quando è arrivata la prima volta, ancora doveva realizzare il primo inedito. Adesso
3: sì,
0: invece ci siamo lanciate.
3: Sto lavorando per il secondo.
0: Brava, quando uscirà? Sì. Quando speri? Entro l'anno o l'anno nuovo?
3: No, entro l'anno.
0: Entro l'anno.
2: E poi ritorni qui?
3: Certamente.
0: Oh.
2: E invece questa sera cosa ci fai ascoltare?
3: La nevicata del 56.
0: Ovviamente, ce l'abbiamo qui.

0: La nevicata del 56. Brava Lady Queen.
1: Grazie.
0: Con
1: grazie
0: questo
1: mille.
0: Brano meraviglioso.
1: Grazie.
0: Complimenti,
1: mille. Grazie per la vostra ospitalità.
0: Grazie a te per essere sempre presente.
1: Grazie. Vuoi seguitemi seguitemi su tutte le piattaforme: Facebook, TikTok, Spotify, Instagram.
2: Dappertutto.
1: Dappertutto. Lady Queen è dappertutto.
0: Così ti voglio carica, donna! Carica. Brava!
2: Prossimamente anche in tutti i cartelloni delle strade.
1: Perché
2: prossimo
1: no?
2: concerto.
1: Certamente, sì, ci sto...
2: Ci stai lavorando.
1: Ci sto lavorando anche a questo progetto, perché
2: benissimo.
1: Brava, una buona serata a tutti e grazie mille ancora.
0: Grazie a te.
2: Grazie, Lady.
0: Questo lascialo a noi perché adesso abbiamo degli ospiti speciali, cui il microfono non serve.
2: Come dico sempre, il The Talent non è solo per i cantanti.
0: Certo.
2: Ma tutti coloro che hanno un talento, volete venire in TV per la prima volta, siete dei performer, cantanti, ballerini, poeti, il The Talent Show, grazie anche ovviamente a Bella TV, agli studi di Bella Radio TV che hanno tra virgolette consentito il nostro progetto, è aperto a tutti e quindi abbiamo anche uno spazio, diciamo, di ballo.
0: Certo, a me mi piacciono anche perché comunque qui è un ballo

0: o che sicuramente lascerà tutti quanti incollati davanti alla TV.
1: Abbiamo due piccoletti,
0: esatto,
1: che vengono direttamente dall'Angel Academy.
0: Li facciamo entrare.
1: Dance Academy.
0: Dance Academy, Angel Dance Academy.
1: Venite, piccoletti!
0: Date il benvenuto a loro. No, vabbè.
1: Mamma mia.
0: Ma che ingresso.
1: E come vi chiamate? Come vi chiamate?
2: Diego.
0: E tu, tesoro, vieni qua?
2: Giorgia.
0: Allora, a parte Giorgia, sei meravigliosa. Tutta azzurra, sei bellissima anche tu, Diego. Siete bellissimi. Da quanto tempo ballate? Da quanti anni?
2: Tre anni.
0: Se, avete fatto sempre coppie insieme? Avete sempre ballato insieme?
2: Sì.
1: Come? Sì,
0: sì,
1: sì o no?
0: Se non incominciare, gli uomini devono sempre dare ragione alle donne, amore. Impara questa cosa. Sempre ragione alle donne. È importante questa.
1: Non fare il Pinocchio.
0: Ti servirà quando diventi più grande. Va bene. Cosa ci fate ascoltare? Cosa ballate stasera?
1: È un ballo.
0: Ah, vabbè, segreto.
1: Segreto.
0: Top secret, lo facciamo.
1: Il palco è vostro. Noi andiamo. Ce ne stiamo andando. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
3: Everybody clap your hands.

0: goodbye.
1: Siete stati bravissimi, ragazzi. Vai con il vostro inchino. La scena è tutta vostra. Bravi. Che
2: dire. Prego, prego.
1: Abbiamo anche il maestro, l'insegnante. Buonasera, ben arrivato.
3: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera, maestro.
3: Buonasera. I ballerini della Angel Dance Academy.
1: Credo che comunque la Angel Dance Academy prende dai più piccoli ai più grandi, ma,
3: esatto.
1: Ma vedere i più piccoli credo che la gioia forse è più grande,
3: sì,
1: più bella.
3: Secondo me vedere i bambini ballare, esibirsi, è la cosa più bella che si possa, in questo periodo è la cosa più bella.
1: Anche perché insomma sono giovanissimi e vederli così carichi, così pronti, belli, bellissimi, è una gioia grande non solo per i genitori e la famiglia.
2: Giriamoci verso le telecamere.
1: Ma anche per chi li guarda da casa.
2: Io volevo chiedere al maestro, magari se c'è qualcuno che vede la trasmissione, si vuole iscrivere, come la può contattare e dove vi trovate?
3: Allora, intanto ci troviamo a Zafferana Etnea.
2: Ok.
3: E collaboriamo con la Ionia Studio Dance di Giarre, dei Maestri Sgroi, e la Wisp. E poi abbiamo tutti i vari social, quindi su Facebook, su Instagram, Angelo Pagano o Angel Dance Academy.
1: Diciamo che ricoprite tutti i generi di danza.
3: Esatto, noi facciamo latino, facciamo moderno, ballo hills, Latin fitness, danze standard, siamo anche a livello internazionale, infatti loro sono vice campioni a livello internazionale, proprio a maggio.
4: Allora, abbiamo
3: abbiamo
4: i campioni,
3: sì,
4: qui al The Talent.
3: Della Sicilia Open, sì, quindi sì.
2: Se non mi sbaglio, io ho visto anche i suoi allievi, c'è stata una sagra
3: sì,
2: a Santa Venerina.
3: Sì, esatto.
2: Abbiamo
3: inaugurato proprio l'Eno Etna.
2: Ok.
3: E adesso siamo per 4 domeniche all'Ottobrada di Zafferana Etna.
2: Ovviamente giocate in casa.
3: Esatto.
1: Vabbè, però diciamo che chi vuole può andare anche direttamente sul posto, perché
3: esatto,
1: ci sarà proprio un angolo dedicato a voi.
3: Esatto.
1: Complimenti alla Angel Dance Academy per chiunque vuole. Noi vi aspettiamo nuovamente qui.
3: Assolutamente,
1: perché
3: è stato
1: uno spettacolo meraviglioso.
3: Grazie davvero per l'invito.
2: No, grazie a voi, maestro,
3: che
2: avete accettato il nostro invito, e spero che magari lei mi porta qualche altra allievo.
3: Assolutamente sì.
2: Allora, ci
3: vediamo presto.
2: Ci conto. Grazie, maestro.
1: Ciao ragazzi. Grazie all'Angel Dance Academy.
2: L'inchino. Olè.
1: Tutto per voi. Grazie.
2: Sì, hai visto?
1: Guarda, io quando ero più piccolina ballavo, mi è tornata la voglia di andare a ballare, quasi, faccio un pensierino e me ne vado all'accademia.
2: Io riesco a ballare bene, quando scendo in spiaggia c'è caldo, mi brucia i piedi, quindi sai come ballo?
1: Pensavo quando avessi bevuto qualche bicchierino in più, sai, lì balliamo tutti.
2: No, là non tanto, però
1: più
2: che altro lì mi addormento,
1: mar.
2: Sono un tipo che...
1: No, ma come?
2: Che ne so. Quando...
1: Ma che può dire di
2: no, vero. Mi rilasso.
1: Non si può questa cosa. Devi ondeggiare come le onde del mare.
2: Così.
1: Vabbè, ti insegnerò.
2: Guarda,
1: bravo,
2: come
1: così.
2: Dondolo.
1: Proprio quello è il senso. Adesso
2: andiamo con un'altra voce femminile che non è mai stata qui con noi.
1: Devo dire che questa sera di solito c'è prevalenza di voce maschile. Invece questa sera stiamo dando tanto spazio alla voce femminile. Bella, mi piace questa cosa.
2: Sì, perché
1: quindi
2: poi
1: è una novità.
2: I pezzi tosti sono dopo.
1: Che vuoi dire? Che
2: no,
1: maschi sono
2: voglio
1: meglio
2: voglio dire, dico che le voci maschili le ho lasciati dopo.
1: Tu hai letto i pezzi forti.
2: I pezzi forti maschili.
1: Guarda che noi femmine siamo
2: ancora più voglio dire voce maschile.
1: Ok, ti sei salvato in calcio d'angolo.
2: Perché qui abbiamo una grande e bella voce.
1: Bene.
2: È una voce emergente, però già diciamo che lei ha un'esperienza, perché partecipa in tanti talent, e la vogliamo chiamare Giorgia Reitano.
1: Accogliamola con un applauso.
5: Buonasera.
1: Ciao Giorgia.
2: Benvenuta.
1: Buonasera.
5: Grazie.
1: Se non sbaglio tu volevi l'asta, vero? Ecco,
2: sì.
1: Che prendiamo subito. Benvenuta Giorgia, quindi anche tu canti già da diverso tempo, giusto?
5: Sì, studio canto da 4 anni.
1: Mm-hmm. Hai già realizzato brani tuoi?
5: No, ancora no, però mi piacerebbe.
1: Quindi piano, da dove vieni?
5: Da Biancavilla,
1: ok, abbiamo
2: vi
1: tanti.
2: Conoscete con Lady Queen?
5: Sì, ci siamo conosciute in uno di questi talent con...
2: Quindi, vabbè, ovviamente, magari, che lo so, una collaborazione.
1: Intanto fagli fare il primo inedito. Insomma, già lui pensa alle collaborazioni. Però è giusto, bravo Claudio, mi piace questa iniziativa di collaborazione tra ragazze.
2: Ma perché
1: bravo.
2: La musica unione, no?
1: Bravo.
5: Certo.
2: E cosa ci fai ascoltare?
5: Canterò Where is my husband, direi.
1: Senti, ma qui cantano tutto, io qui non riesco a parlare l'italiano. Sono brave queste ragazze, tutte straniero.
2: Tutta... Ormai la lingua del futuro è l'inglese e il siciliano.
1: Bravo! 10 minuti di applauso per Claudio.
2: Il siciliano e l'inglese.
1: 10, 10, 10.
2: Ma perché c'era la barzelletta che se tu parlavi piano piano in dialetto, cioè nella lingua siciliana, era una forma di inglese un po' scozzese.
1: Esatto, lo puoi bloccare direttamente da qui.
2: Okay. Poi ti lasciamo il palco. Va bene, Giorgia? Bella TV.
1: Che non si
2: Giorgia, che è bellissima e prontissima.
1: Da qua. Ti lasciamo qui.

that I do. This man is testing me. No, no, no, no, help me. No, no.

0: smart. Spent. Ma che brava! Complimenti! Grazie. Un brano anche.
1: Vieni qua, io posso basta.
0: Un brano anche non facile, perché qui c'è un cambio vocale importante. Bravissima.
2: Grazie.
0: Complimenti. Chi conosce la musica si rende conto anche della difficoltà del brano, oltre che comunque la lingua inglese, anche tutti i cambi vocali che ci sono dietro. Complimenti, complimenti.
2: Grazie.
0: Davvero.
1: Ma da
0: brava.
1: Quanto tempo studi l'inglese?
2: L'inglese, allora, lo studio da tutta la vita. Mi è entrato in testa così, non l'ho iniziato a studiare in realtà. È come la mia seconda lingua. Mi trovo meglio più con l'inglese che con l'italiano.
0: Ecco. Io ultimamente mi sto guardando le serie in inglese.
1: E ti prometto che
2: questo
1: porterò qui.
2: Per imparare
0: e quello
2: molto.
0: Sto facendo.
2: Sì.
0: Sto facendo. Sarà,
1: sai qual è il mio obiettivo? Di portare qui un artista che canta in cinese.
0: Allora devo dire la verità, ce l'abbiamo avuti in varissime lingue. L'ultimo abbiamo avuto il russo. Che tra l'altro abbiamo insieme una collaborazione che dovrebbe arrivare. Bravissima, complimenti.
2: Grazie.
0: E ti aspettiamo, tornaci a trovare.
2: Sì, certo.
1: Vuoi salutare qualcuno al volo?
2: Saluto tutta la mia famiglia e i miei amici che mi aiutano sempre comunque.
1: Che ti sostengono.
2: Sì, mi sostengono.
0: E questa è una cosa bellissima.
2: Sì.
1: E li
0: grazie,
1: salutiamo.
0: Ti aspettiamo ancora nuovamente con noi. Grazie di
2: sì,
0: cuore.
2: Grazie.
0: A presto.
2: A presto.
0: Dolcissima tra l'altro,
1: sì,
0: devo dire la verità,
1: Giorgia.
0: Una dolcezza. È bello quando comunque sono così, perché sai, vedere i ragazzi giovani con questa dolcezza nell'ambito musicale è una cosa bella.
1: Assolutamente.
0: Ed è questo il bello da far vedere in TV, proprio anche l'unione,
1: esatto,
0: che
1: esatto.
0: C'è, come
1: sì, sì, sì, sì.
0: L'esempio che tu hai fatto appunto di fare magari una collaborazione. Allora, adesso abbiamo un altro pezzo del programma che ancora non era arrivato e noi lo vogliamo sul palco.
1: Sì, lui, tu hai detto che è dolce, Giorgia.
0: Sì.
1: Lui anche, magari non è dolce, però fa così anche dolci.
0: Lo sa.
1: Qualche biscotto, mi ha fatto assaggiare qualche biscotto.
0: Io ho mangiato la sua pizza.
1: Lo chiamiamo?
0: Subito.
1: Raf D'Amico, il cantautore DJ.
3: Buonasera, buonasera
1: esatto.
3: Mary, Claudio.
1: Mamma mia, il grande Raf.
3: Scusami per il ritardo, ho trovato un passato questa sera.
0: Non lo sapeva nessuno.
1: Lo sai perché?
3: Allora, vorrei dire una cosa. Intanto
1: siamo
3: ritornati su Bella TV.
1: Sì.
3: Quindi salutiamo a Sonny, la regia, Mary e tutto il nostro pubblico.
1: Esatto.
0: Siete mancati, diciamo che comunque ci siamo presi la pausa nella stagione estiva perché siete stati un po' in giro, avete lavorato, tanti eventi, tante serate diverse,
3: infatti.
0: Ci siamo rincontrati insieme il 16 agosto alla serata di Olem.
1: Che lo salutiamo.
0: Esatto,
3: ciao,
0: complimenti.
1: Olem prossimamente tornerà, mi ha detto Claudio, stiamo lavorando, nuovi brani, quando sono pronti, ritorno.
0: E noi lo aspettiamo. Allora Raff, tu che ci racconti? Il nostro cantautore ha scritto, c'è qualcosa nel calderone che bolle pronta per venire fuori.
3: Vediamo.
0: Prossimamente?
3: Ci sto pensando.
0: Va bene, noi siamo felici, comunque a prescindere perché
3: a parte l'estate,
0: sì.
3: Voglio fare d'inferno, una canzone d'inferno.
0: Va bene, però poi me la fai una d'estate?
3: Sì, una d'estate, vediamo. Intanto pensiamo per questa qua.
0: Va bene,
1: allora,
0: va bene.
1: Raffaele, io lo so che tu non mi hai dato i soldi della benzina che hai aumentato.
0: Ma sempre con questi soldi della benzina tu.
1: È perché ci sei volo passaggio.
0: C'è malura.
1: Però io siccome non sono cattivo e poi magari tu mi darai qualche biscottino, ti faccio fare due brani.
0: Vai,
1: quali brani ci fai ascoltare stasera?
0: Uno dell'estate.
3: Andiamo con
1: Sotto questo
3: temporale e balla.
0: Te l'ho detto che c'era il brano dell'estate. Te l'ho detto io che c'era.
1: E allora andiamo, ascoltiamo Raff D'Amico, che ovviamente anche
3: grazie.
1: Lui è l'ideatore di questo programma. Vai Raff.
3: Grazie, a sorpresa me l'hai detto, quindi.
1: Ah ok.
0: Io sono
3: non
0: felice.
3: Non sapevo quale brano era.
0: Sono
3: sotto
0: felice.
3: Questo temporale, ok. Mi piace.

0: quanto grazie. Mi piace.
1: A me mi piace quando fa due coppie.
0: Balla, anche perché in questo brano racconti quelli che sono gli anni belli, quando i DJ suonavano davvero con i giradischi.
2: Parla di questo, delle mie serate, infatti, e degli anni 80 che io c'ero.
0: E no, mi piace tanto una frase che c'è in questa canzone, quando i baci erano qualcosa di davvero importante. Vero. Oggi sembra una cosa invece banalissima, invece prima erano qualcosa di speciale, anche un bacio a stampo.
2: Esatto.
0: Rimanevi imbambolata, gli anni belli questi, gli anni proprio i più belli, quelli che secondo me
1: gli anni anche quando calcisticamente vinceva anche l'Italia, che mi comunicano che ha segnato 1-0 dell'Italia, perché sta giocando l'Italia,
0: c'è una nazione,
1: per
0: c'è
1: i
0: nazionale.
1: Spettatori che ci stanno seguendo, tranquilli,
2: viva l'Italia,
1: l'Italia vince.
2: Viva
0: ragazzi
2: l'Italia.
0: Facciamo qualche salutino anche a chi ci segue, perché sono in tantissimi insieme a noi.
1: Sì.
0: Salutiamo Luisa, sempre presente, Daisy, che anche lei è una ragazza bravissima, con una voce meravigliosa, Peppe, raga, un bacione a tutti. Scusami.
2: Vorrei salutare i miei bimbi a casa.
0: Ci associamo.
2: Ciao.
1: Io volevo dire a tutti i telespettatori, soprattutto dei social, se vi piace il programma, anche se non siete degli artisti.
0: Sì, c'è un ragazzo che vuole partecipare, gli ho detto di iscriverci in privato, Gabriele.
1: Condividete la diretta, condividete, amplificate, fateci conoscere dappertutto. Tranquilli, vi autorizzo io, Raff e Mary, condividete le dirette, così cresciamo tutti quanti.

0: anche diciamo allo stadio, chiamiamo il maestro Salfi, cantautore. Mi dicevano dov'è Salfi? Maestro
1: venga,
0: maestro, il maestro parla un attimo perché lo
1: vai, vai.
0: Maestro,
1: ne
0: maestro,
1: approfitto,
0: prego.
1: Anch'io saluto il mio maestro Salvo Todaro, gli do un bacio grande che lui ogni tanto mi guarda, quindi visto che stiamo parlando di maestri ne approfitto.

0: da...
1: Siamo felici, siamo felici.
2: Comunque,
1: maestro,
0: ciao,
1: allora,
0: ragazzi, comunque è sempre un onore e un piacere essere qua.
1: Per noi è un piacere.
0: Perché averla. Io vi seguo, vi seguivo prima, vi seguo ora, quindi mi diverto.
1: Il maestro è sempre con noi.
0: Sì, sempre.
2: Sono stato e oggi canta.
0: Oggi canto? Ah, certo. Sì, sono qua per questo.
2: Certo.
1: Allora, lei può venire a priori quando vuole.
0: Grazie,
1: però,
0: grazie.
1: Se poi ci regala qualche brano, noi fa solamente
0: allora, io
1: piacere.
0: Canto, come ti ho detto, le mie canzoni. Quindi, certo. Questa sera canterò Mista Realtà.
2: Sì.
0: Mista Realtà è una canzone autobiografica che parla di me, parla di te, parla di lui, parla di tutti quelli che inseguono un sogno.
2: Sì.
0: In qualsiasi mondo, in qualsiasi genere. Per quanto riguarda me, ho sempre parlato di musica e quindi di musica.
1: Ma diciamo questo... che questo ci accomuna un po' a tutti e tre.
2: Ma mi sembra che questo brano lei l'ha fatto anche a Sanremo.
0: L'ho presentata a Milano anche. Saremo, saremo
2: Rock.
0: Rock. Saremo Rock, ho fatto Mister Realtà che ho preso il primo posto.
2: Benissimo.
0: Solo che io ho scelto di non andarci. Perché? Perché erano tutti giovani quelli che dovevano andare a Sanremo Rock, ho detto io la giovinezza l'ho passata da tanti anni.
2: Ma quando mai, maestro?
1: La giovinezza del corazon de vida!
2: Lo ascoltiamo, ascoltiamo maestro, dai. Salfi, cantautore, canta qui al The Talent Show. Mista Realtà!
0: Grazie, ciao!
2: Vai!

0: Complimenti maestro, bravissimo,
1: grande maestro.
0: Brano.
2: Mista realtà in effetti racchiude tutto in questa canzone, in effetti è una mista realtà quella che viviamo.
0: Vero, condivido, complimenti. Questo brano l'ha scritto lei?
2: Mary, io canto solo le mie canzoni.
0: Solo tutti i brani scritti da lui. Tutto complimenti, solo. Complimenti.
2: Alla fine degli anni 90, quando ho smesso con i gruppi, ho detto no, io canto le mie canzoni.
0: Bravo, così si fa.
1: Che lei all'inizio è cominciato
2: canta,
1: con...
2: E lui canta anche le canzoni di uno che non sappiamo
0: un
2: chi.
0: Un certo Claudio Salpietro, non so, un certo maestro.
1: Canta, un certo Salvi.
2: Canta le mie canzoni. È il mio allievo, lo voglio bene. E quindi, e poi è bravissimo, perché sì. Lui sale in tutti i palchi, per cui è completo.
0: Ma questo fa un vero artista.
1: Però bisogna migliorare.
2: Bisogna sempre migliorare.
0: Ma quello lo devi fare sempre, anche a 100 anni devi migliorare.
2: Ragazzi, io ogni sera sono con la tastiera, con il pianoforte, ogni sera c'è sempre qualcosa da scrivere. E io scrivo sempre.
0: Complimenti maestro.
2: Ti annoi.
0: Ma a parte, chi vive di questo, senza questo morirebbe?
2: Io sì.
0: Lo so, perché sì. È la stessa cosa. Se me ne tolgono solo un pezzo mi sentirei disperata.
2: Ho iniziato molto bambino e quindi devo dirti che io sì, senza musica non avrei vita.
0: Chi ama la musica sa a cosa ci riferiamo.
2: Ama tutto chi ama la musica.
0: Ma la musica ma anche, anche quando parliamo è musica.
2: Difatti, mista realtà è questo.
0: Okay, esatto.
2: Ragazzi, ciao.
1: Grazie maestro.
0: Ci vediamo presto, ciao, è sempre un piacere averla qui con noi. Allora, abbiamo un altro artista adesso, voce maschile o femminile?
1: Maschile e femminile.
0: Un duetto.
1: Una coppia molto molto caratteristica, loro sono The Elvis Couple.
0: Facciamo un forte applauso e li accogliamo. Buonasera ragazzi, benvenuti.
1: Buonasera, benvenuti. Vi passo...
0: Complimenti, che look meraviglioso, vieni, mettetevi al centro al momento.
2: Grazie.
0: Da questo deduco che insomma andate a portare qualche brano che forse conosciamo?
3: Sì, effettivamente porteremo adesso, vi faremo ascoltare Suspicious Mind, uno dei più bei successi di Elvis degli anni 70.
0: Voi andate in giro proprio ricordando quelli che sono i brani di Elvis?
3: Sì, solo ed esclusivamente Elvis.
0: Hola! Qui questa sera abbiamo artisti di grande calibro. Come nasce questa passione, appunto, questo duetto, insomma, questo duo?
3: È una passione che ci ha travolto a me da quando ero ragazzina e di conseguenza mio marito, mi ha trasmessa mia madre, e abbiamo iniziato a fare scuola di musica, lezione, e abbiamo deciso di cantare insieme.
0: E da quanti anni adesso c'è questo?
3: Adesso già 2 anni.
0: Olà! Va
3: ancora...
0: bene. No, ma noi ci piace ancora freschi, ma sicuramente sì. Con una grande voglia e una grande carica. Li lasciamo sul palco? Tutto per voi, ma anche per noi.
3: Grazie.

0: The Elvis Couple, grandi ragazzi, grazie, complimenti, grazie, bravissimi, un bellissimo spettacolo. Continuate a portare avanti questa passione.
1: Io volevo dire anche una cosa.
0: Certo.
1: Signori telespettatori, loro sono anche una coppia nella vita.
0: Sì, l'ha detto sì, poc'anzi.
1: E poi la cosa bella è che oltre ad essere il duo Elvis, hanno lo stesso nome, Francesco e Francesca. Francesca, e vi facciamo gli auguri perché ieri è stato il vostro nome, no?
2: Grazie, gentilissimo.
3: Siamo sposati noi così, vestiti.
0: San Francesco, ah sì, ah, vero? Sì. Che figata questa cosa. Bello, un matrimonio sicuramente diverso e bella, sì, la diversità.
1: Come dice Jerry Calà, libidine.
0: Eccola, eccola. Grazie. Complimenti ragazzi, speriamo anche a voi di avervi nuovamente qui presto con noi.
2: Grazie. Grazie. Grazie a voi per averci ospitato.
0: Grazie, grazie a voi per questa bellissima performance.
1: Elvis Cup.
0: Grazie. Allora, abbiamo il penultimo ospite.
1: Sì.
0: Andiamo quasi, siamo quasi arrivati in chiusura, come sempre siamo in ritardo.
1: Sì.
0: Quindi direi di farlo arrivare subito. Voce,
1: voce maschile.
0: Ok.
1: Lui è Enrico Di Stefano.
0: Un forte applauso. Eccolo, eccomi, che arriva.
4: Eccomi, buonasera.
0: Buonasera, buonasera, di lui mi ricordo, buonasera, è già stato con noi.
4: Qua.
0: Bentornato Enrico. Mi ricordo assolutamente di te.
4: Benissimo.
0: Sempre un piacere.
4: State bene?
0: Dai, io un po' raffreddata, però per il resto sì.
1: Io benissimo, poi quando vieni tu,
4: bene, okay,
1: che se avete visto l'ultima puntata, lui è mio cugino, quindi
0: esatto,
1: è un piacere quando
4: mi sembra di essere in famiglia qua.
0: Sei in famiglia, Enrico,
4: sono in famiglia
0: con benissimo, tutti, a parte con tuo cugino.
1: Allora, Enrico,
4: dimmi,
1: questa sera qui tu cosa hai portato per i telespettatori?
4: Allora, io stasera ho portato una canzone che sono molto legato, perché fa parte della mia vita d'infanzia, dell'adolescenza, dove ho vissuto in un paese di 600 anime, che poi per motivi di lavoro abbiamo lasciato e siamo venuti a Catania.
1: Il paese?
4: Il paese è Roccella Valdemone, non so se lo conoscete,
0: sì,
4: un paesino a 825 metri d'altezza del mare.
1: È un borgo in provincia di Messina.
4: In provincia di Messina.
0: Diciamo che la nostra Sicilia ha tanti borghi bellissimi,
4: sì, e non lo posso mai dimenticare. Come si perché fa? Fa parte delle mie origini.
0: Ma casa è casa, non
4: la
0: si
4: casa
0: può dimenticare.
4: Casa.
1: Quindi
4: e
1: tu vuoi dedicare a tutti i tuoi concittadini, al borgo di Roccella, un brano.
4: Un brano, paese di Nicola Di Bari.
1: Bellissimo.
0: Vedi?
1: Enrico, già io mi sto emozionando perché saluto tutti i miei parenti di Roccella.
4: Grazie.
1: I miei cugini.
0: Mi associo, li saluto pure io.
4: Ciao Roccella.
0: Ciao a tutti.
1: Che noi siamo stati anche lì con Raffa, abbiamo fatto uno spettacolo quest'estate.
0: Lo lasciamo qui, lo facciamo
1: sì,
0: cantare.
1: Enrico, andiamo.
4: Okay,
1: vai,
4: vado.
1: Paese, Enrico Di Stefano.
0: Per voi.

0: Complimenti, grazie, Enrico, grazie. Sempre meraviglioso averti qui, grazie. E soprattutto con questi brani che ci portano indietro.
1: È un onore, un piacere
0: belli.
1: Essere qui insieme a voi.
2: Che bel gesto.
1: Che posso dire?
2: Dedicare
1: grazie.
2: Ai nostri concittadini.
1: Okay.
2: Rocella,
1: ciao Rocella,
2: ti voglio bene.
1: Ciao amici, ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: Enrico.
1: Ciao,
2: ciao. Ciao cugino.
1: Ciao.
0: Un bacione grande. Yeah! Allora, siamo quasi in chiusura, dobbiamo però far arrivare subito Raff.
2: Raff, chiamiamo Raff e Miriam che ci deve spiegare al volo che okay. ci sarà una manifestazione.
0: Perfetto, e allora applaudiamoli, accogliamoli e ritorna Raff insieme a Miriam. Così raccontiamo di questa manifestazione che sarà a breve, adesso ci dite un po' il tutto.
2: Potete accomodarvi, vi passo il microfono. Raff.
0: Eccoli, ciao Miriam, benvenuta.
2: Miriam, a te, ti passo la parola.
0: Bentornato anche a Raff.
3: Siamo di nuovo qua.
0: Allora, diteci tutto.
3: Allora, abbiamo questa serata, giusto Miriam? A sì. Macchia di Giarre.
4: Che si svolgerà il 14 novembre appunto nella piazza di Macchia, antistante alla chiesa di San Vito Martire. È un festival, esattamente si chiama San Martino Fest, ed è organizzato dalla Sam Production del Cavaliere Salvo Zappalà insieme alla commissione dei festeggiamenti in onore di San Vito Martire. A condurre saremo io e Claudio, e special
3: Lafonia,
4: guest
3: Raff D'Amico,
4: e inoltre special guest saranno i cugini dei cugini di campagna, di cui membro è
3: in
4: Raff,
3: cui ne faccio parte,
0: che conosciamo, che sono stati qui con noi e ci siamo divertiti. San Martino Fest, certo, l'11 di novembre la festa di San Martino, castagne e vino. Là invece potete trovare la salsiccia, la mostarda d'uva, i dolci tipici siciliani. E raga, il 14 di novembre non prendete impegni, tutti

0: ti ammacchia che ci sarà questa bellissima manifestazione. Ho visto e ho letto che comunque ci saranno anche dei cantanti che saranno lì, cantanti emergenti che si esibiranno durante la serata, quindi insomma ragazzi, una serata di quelle belle piene,
1: comunque,
0: belle ricche.
1: Le iscrizioni sono ancora aperte, se c'è qualcuno che vuole iscriversi, ok, può contattare me o Miriam, perché ovviamente è un festival dove ci saranno dei premi, come ha detto Miriam, è una competizione, ovviamente è un gioco, però ancora i posti ci sono.
2: Sì, e c'è da dire anche un'altra cosa. Dimmi. Che non ci saranno solo i classici premi primo, sì, secondo e terzo, ci saranno dei premi speciali e al vincitore esclusivo della gara sarà data l'opportunità di essere presente durante la notte bianca di Giare 2027.
1: Perfetto,
0: grazie ragazzi,
1: grazie, grazie.
0: Sicuramente saremo dei vostri. Grazie.
1: Quindi,
0: no, lascialo qui, lascialo qui.
1: Iscrivetevi e contattateci.
0: Belli, queste sono le cose belle,
1: allora,
0: ragazzi.
1: Chiudiamo questa puntata.
0: Sì, ricordiamo che la replica sarà mercoledì alle ore 21 in TV, su Bella TV, e che la puntata la troverete ovviamente anche su YouTube. Non possiamo andare ciao ciao se non canti tu.
1: Ma questa volta non canto da solo. Ho invitato un maestro qui a salire su questo palco. Chiamiamo il maestro Salvo Gullotto con la sua chitarra. Maestro.
0: Buonasera, benvenuto,
3: buonasera,
0: maestro.
3: Buonasera,
0: tanto piacere,
1: maestro, da questa
0: di
1: parte.
0: Quindi andremo a fare un pezzo con la chitarra.
3: Scusa un attimino, devo...
1: sì.
0: Si deve assestare. Noi
1: allora,
0: nel frattempo,
1: con il maestro siamo stati in giro un po' in diverse piazze quest'estate, perché io ho fatto il conduttore delle sue serate, perché lui ha una band che si chiama I Nuovi Colossi, e poi anche va in concerto anche da solo con Salvo Gullotto e la sua chitarra.
0: Che spettacolo.
3: Sì.
0: Complimenti.
3: Sì, grazie, grazie.
0: Quando ci sarà un prossimo evento dedicato a lei? Se c'è, prima, adesso fa un po' freddo, quindi le piazze sicuramente.
3: Lo faremo a dicembre.
0: A dicembre. Così portacelo, così
1: certo.
0: Andiamo a parlare di questo evento, che
1: sì,
0: sono molto curiosa, perché questa è la musica, quando si suona.
1: Maestro,
0: live.
1: Lei questa sera mi dà questo grande onore di accompagnarmi con un brano del maestro Salfi dal titolo Senza di te,
3: l'onore,
1: quindi in
3: acoustic.
1: Mio. Soltanto chitarra
0: e voce.
1: E la voce Claudio Salpietro. A voi chiudiamo, grazie maestro.
0: Io voglio ricordare a tutti che la prossima puntata del Talent sicuramente sarà il prossimo mese. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti. Grazie a tutti, vi auguriamo una buona serata e una buona notte. Ragazzi, il palco è vostro.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Senza di te, Claudio Salpietro, accompagnato col maestro Salvo Gullotto e la sua chitarra. Andiamo.

0: Ok.
1: Aprimi, datemi un attimino di tempo. Le maestro, eccola. Continui a suonare tra l'allero, vediamo se adesso arriva. Ok.
0: Ok, ok.
1: Ok.
0: Non è un problema, maestro. Ok.

0: Il mio cuore, cosa dico ai pensieri senza di te? Facciamo una cosa, un attimo, lo possiamo amplificare col microfono eventualmente? Ok. Allora, tutto in live perché il bello esattamente si capisce che una cosa è live e quindi non c'è niente di...
1: Aspetta Claudio, vengo vicino a te, adesso arriva il nostro tecnico, così va a sistemare quello che è il jack. E nel frattempo ricordiamo sempre a tutti coloro che ci stanno seguendo che chi vuole fare un salutino durante le nostre puntate può farlo direttamente su TikTok, perché noi siamo live anche lì. Anzi, voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso, perché sono stati veramente in tantissimi ed è sempre un grande piacere avervi tutti.
0: E soprattutto iscrivetevi, contattateci per il The Talent. Andiamo maestro.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

ci misi 3 minuti a scrivere parole sta canzone. Perché pensando a te, parlo più facile sto cuore. Ma ricordi che la vecchia canzone al telefono quanti voti me l'hai fatto cantare? Forse è stato signor destino, perché grazie a quelle parole, stasera sto cacca.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
3: Sono

0: canzoni napoletane.
1: Stasera sì, più bello con i resti capire, e quando mi avvicino pare che mi ti scorna e vado.

canzoni napoletane.

0: guadagnato sto tempo. Oggi fa 80 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Non basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta ti incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arriva a che tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: rimasta sola, ma stai vicino.
1: Bella radio. È mezzanotte e 3 minuti.
2: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella radio. È mezzanotte e 58 minuti. Bella radio.
1: È un'emozione che va dritta al cuore. Disegno.

0: Bella Radio.
1: È un'emozione
2: che va dritta al cuore.

0: Bella Radio, ogni giorno, dalle 14 alle 15, Bella Italia. Un'ora dedicata alla migliore musica italiana di sempre. Bella Italia, Bella Italia, solo su Bella Radio.
1: Bella Italia.

0: bella,
1: romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella radio.
3: È una notte come tutte le altre notti. È una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

0: Italia.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella, Bella Radio.
3: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.